0: Ma che energia, ma siamo partiti bene. Guarda, abbiamo riempito la pista e adesso avete un bel compito: farli divertire tutti felice. Come stai? Balducci! Grazie, grazie. Tocca
1: siamo
0: a voi.
1: Pronti.
0: Fateli divertire, andiamo. Spaccatevi, divertitevi, ci vediamo dopo.

0: la sua chitarra, il Fox, a tutti quanti voi. Grazie di cuore, gentilissimi.
1: Meravigliosi, meravigliosi ballerini. A questo punto la tradizione, quella che non deve mai mancare neanche questa sera. Noi partiamo così a tempo di mazurka e parte lui, il nostro Renzo.

grazie di cuore, ballerini gentilissimi. A questo punto ci calmiamo un pochettino per gli amanti del casquet. Arriva questo bel tango, continua sempre lui.

0: voi.
1: Alice, dopo il tango non può mancare il valzer lento. Vi dedichiamo questa bella canzone che porta il titolo di Vieni Piccina. Eccola qua.

0: di Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodi, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodi, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV. Radio Liscio.
3: E si continua, si continua. Arriva anche la Begin, Marco. Sempre dalle nostre novità arriva questa che si intitola Aspettami lì.

0: Forza fuori la voce di Marco, l'orchestra.
1: Grazie a tutti voi. Che bello, grazie, grazie di cuore.
0: Avanti subito, torniamo alle nostre canzoni e arriva la nostra cumbia reggaeton, tutta da ballare. Questa è la nostra musica da vivere.

0: grazie di cuore, gentilissimi, grazie.
1: Avanti sempre con le nostre canzoni, questa però è una bella novità, questo è proprio il titolo del nostro ultimo lavoro discografico. Io ve la voglio dedicare a tutti quanti voi questa sera.

0: Tra Baila, la voce di Marco, l'orchestra.
1: A tutti quanti voi, grazie di cuore. Gentilissimi, grazie a tutti.
0: E si continua, ritorna la chitarra del nostro Edo e arriva la sua Arizona Cumbia. Tutta da ballare.

0: Molto bene.
1: Grazie mille, grazie davvero. Torniamo così alla musica italiana. Marco, dalla tua voce arriva questa grande canzone, questo grande successo che sta spopolando dappertutto.

Grazie, grazie di cuore. Allora, un girettino di tradizione, poi arriveranno anche tutti i balli di gruppo, è promesso. Si riparte così a tempo di mazurka, riparte il nostro Renzo, la fisarmonica e tutti.

0: Allora voglio fare tanti auguri di buon anniversario per i 30 anni di matrimonio, Marco, a Gian e Sara. Ho detto
1: dove
0: bene,
1: siete?
0: Dove sono? Dove sono che voglio dedicargli la prossima? È giusto? Gian e Sara. Tanti auguroni ragazzi, 30 anni di matrimonio. Avanti così, sempre Mazzurro.

l'orchestra. Bravi, bravi, bravi ballerini. Arriva la polca, dai che poi ci scateniamo, come promesso.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

0: grazie di cuore.
1: Allora, per terminare questo bel giro di balli di gruppo, arriva il Boogie. A tutti i Boogie.

0: Grazie, grazie di cuore Ballerini. Allora noi a questo punto cambiamo, torniamo ad accontentare gli amici amanti del bel ballo di coppia, delle belle canzoni. Voglio prima però fare tanti auguri a Daniele Masiero, è il compleanno di Daniele Masiero, un caro saluto da Paola, Sandro e Sabina, dai vostri amici, dalla vostra compagnia e naturalmente anche da parte nostra, tanti auguroni Daniele, tanti tanti auguroni.
1: Auguroni di cuore. Ti dedichiamo questa bella canzone vincitrice dell'ultimo Festival di Sanremo. Eccola qua, Balorda Nostalgia. Eccola qua, a tutti voi, dedicatissima.

0: meraviglia,
1: grazie, grazie davvero. Allora a questo punto noi ci fermiamo qua, finisce qui la prima parte di questa bella serata insieme. Ce ne sta ancora una?
0: Ce ne sta un'altra.
1: Allora volentieri.
2: Falla per me, ancora una. Ormai mi sono innamorato, sto qua, io sto qua. Ancora
1: allora
2: una per me.
1: La grande musica italiana, questa è una grande canzone di Loretta Goggi e si intitola Pieno d'amore. Ha dedicata a tutti quanti.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare, con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store.
1: Pezzi da Balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

0: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate, la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio, oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo: trasformare la tua serata in un ricordo che rimane.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: Radio Liscio, il nuovo sound della musica da ballo. Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di 3B Meteo. Nella giornata di giovedì l'alta pressione sarà ben salda sull'Europa centro-occidentale e sul nostro territorio. Inizialmente il sole sarà l'assoluto protagonista da nord a sud, ma nel corso del pomeriggio sarà poi possibile qualche acquazzone o temporale di calore isolatamente sui settori alpini e sulla dorsale appenninica, specie centrale. Le temperature massime saranno più elevate sulle centrali tirreniche al nord, qui infatti si toccherà localmente anche i 36-37 gradi, qualche grado in meno invece sul resto dell'Italia, seppur localmente si arriveranno a toccare i 32-33 gradi. Dettagli in merito sulla nuova app di 3B Meteo.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Buongiorno a tutti carissimi, buon giovedì 18 giugno e ben risintonizzati sulle frequenze di Radio Liscio. Energia Contagiosa, ci aspettano due belle orette assieme, al microfono il vostro Alo. Alo fa cose, mi trovate così su Instagram e su TikTok, in regia il nostro Max Quarti, come sempre qua pronti ad accogliervi e mi piace immaginarvi qualcuno di voi già in spiaggia, in Liguria oppure nella zona di Rimini, Riccione, sulla riviera adriatica. Vi vedo lì belli felici in panciolle, sono tanti quelli che sono già in vacanza, tantissimi, molti altri invece sono al lavoro e vabbè, insomma, prima o poi le vacanze arrivano per tutti, però mi piace partire così immaginandomi lì belli sdraiati con la gazzetta in mano, pronti per cominciare un'altra bella giornata. Io ve la farcirò di musica, di eventi, feste, insomma il menù qua è bello ricco, vi aspettiamo a tra poco cari, un po' di musica così ci scaldiamo, risveglio.

Buondì di nuovo carissimi, ben risintonizzati sulle frequenze di Radio Liscio per altre due orette in compagnia di Energia Contagiosa, bella puntatona, già un po' di saluti che arrivano sulla nostra pagina Facebook, c'è Claudio, c'è Carlo, c'è Silvana, c'è Mita, c'è Pietro, ci danno il buongiorno. E buongiorno anche a voi cari, no, di mondiali non parlo, caro il mio Alfio, non ne voglio sapere proprio nulla e quindi non me lo chiedere perché sono in sciopero su questo argomento, però volevo invece darvi un buon consiglio, che col calcio non c'entra niente, invece ci fa bene, ed è quello di pulire bene i climatizzatori. Immagino li avrete già accesi tutti quanti in casa, è una norma importante, vanno alzate le alette, va spruzzato lo spray apposta, perché si annidano veramente una marea di germi durante il periodo invernale, e quindi mi raccomando, una bella pulizia è sempre un buon consiglio, perché la legionellosi non è trascurabile, è una malattia respiratoria che proprio passa attraverso i climatizzatori, quindi fate la vostra pulizia annuale consueta, un buon consiglio per cominciare questa puntata. Mentre invece altri buoni consigli arrivano dai luoghi dove vi porterò oggi, perché ce ne andremo alla festa dell'acciuga di Monterosso al mare, naturalmente provincia di La Spezia in Liguria, meravigliosa già di suo, poi con questa festa un racconto proprio che esploderà. Poi ce ne andremo a San Marcel, guarda qua, ci facciamo un salto anche in Val d'Aosta oggi, andiamo alla decima edizione di Prosciuttiamo, senti come suona bene, e poi chiuderemo in Coel dell'Umbria, prima alla 16ª sagra del Porchetto di San Liberato, siamo in una frazione di Narni in provincia di Terni, e poi ce ne andremo alla 43ª sagra del Piccione in Carrozza a San Fortunato della Collina. Anche questa è una frazione di Perugia, wow, c'ho già fame, praticamente il banchetto qua è già apparecchiato, non resta che gustarcelo una portata dopo l'altra. Vi aspetto qui, dai Max, facci sentire qualcosa di bello, che sento già le orchestre che scalpitano, e allora musica.

Eccoci qui carissimi, come promesso la prima tappa di oggi ci porta in un posto meraviglioso che è Monte Rosso al Mare. Siamo sulle Cinque Terre in provincia di La Spezia, un borgo meraviglioso, incantevole di suo, che in questo fine settimana boom esplode grazie alla festa dell'acciuga di Monte Rosso. Se passate da quelle parti della Liguria, questo è proprio un evento pazzesco, eh? Questo borgo è meraviglioso, proprio ci sono stato recentemente ed è sempre più bello, c'è poco da fare, è tutto colorito e poi ci sono dei momenti dell'anno in cui proprio si riempiono di stand dove viene servito di tutto, è uno di questi momenti, è proprio questa. E allora questo sabato e questa domenica si celebra l'acciuga, è un evento che trasforma il centro storico in un paradiso gastronomico, sto leggendo, con stand della Proloco per acciughe fritte, degustazioni di acciughe salate e specialità locali accompagnate da mercatini artigianali e il suggestivo tour al tramonto. Pensa che meraviglia! Occasione perfetta per immergersi nella tradizione della pesca con l'ampara e assaporare proprio l'autentica Liguria, lontano dal caos. Poi in realtà ci sarà anche lì un bel po' di caos, perché quando ci sono eventi come questi arriva gente da tutte le parti. Questo è un evento che ha radici antiche, fin dal XVI secolo, quando i pescatori catturavano le alici di notte con la lampara, che è una tecnica che illumina il mare attirando il pesce con le luci e plancton fosforescente. Salate in grandi contenitori di legno o terracotta, le arbanelle diventavano merce preziose per i mercati italiani, sostentando l'economia locale. Quante volte ci dicevamo che poi venivano anche a comprarli, no? Quelli che abitavano sulle colline intorno e le portavano attraverso impervi sentieri nei paesi di dove abitavano. Oggi è un prodotto PAT, ovvero un prodotto agroalimentare tipico, e leggo che mantiene un gusto equilibrato grazie alla salinità unica del Golfo dei Poeti, delicato ma saporito, mi piace questa nota, il Golfo dei Poeti è splendido. Se avete poi la fortuna di passarci in barca davanti, proprio perfetto, ci sono delle calette dove fare dei bagni meravigliosi. Comunque, la festa onora l'eredità, no, che si porta dietro con lavorazioni e dimostrazioni proprio di piatti che vengono preparati e che raccontano giustamente i secoli di storia che stanno appresso qua. Venendo al programma, tutto si anima sia sabato che domenica dal mattino con gli stand gastronomici che aprono intorno alle 12 in piazza Garibaldi e piazza Tina Anselmi, e come vi dicevo c'è un po' di tutto: acciughe fritte croccanti, salate da assaggiare sui crostini, pasta con acciughe, insalate fresche, panini farciti.

Che cascasse il mondo, dico non lo faccio più. Puntuale, quando dico così, il giorno dopo sono lì a rifare lo stesso loop che fondamentalmente vado ad alimentare da solo, no? E questa è una roba che fate tutti, sono sicuro. C'è questa Daye Kim, che è una terapeuta matrimoniale, che la definisce così: dice la Orbe Theory è l'idea che impegnarsi negli stessi cicli e schemi porta agli stessi risultati o a risultati simili. Ti porta continuamente dalle stesse persone in situazioni tossiche o scomode, con gli stessi scarsi confini nella vita. E gli esempi sono davvero tutti, dal partner che non è mai davvero disponibile, l'amicizia in cui dai sempre un po' di più di quello che magari ti senti di ricevere, il lavoro in cui alle volte ti senti invisibile. Lei continua dicendo: penso che tutti noi ci impegniamo in qualche forma di orbiting e c'è una certa accuratezza in questo. Possiamo rimanere bloccati in questo loop attraverso le nostre scelte e fare fatica a spezzarli perché ci sembrano familiari. Però attenzione, perché serve il coraggio di romperli questi loop, perché alle volte poi ci troviamo incastrati perché ci sembra alle volte di non avere delle alternative vere e proprie, e invece poi la vita te le serve così su un piatto d'argento, e tu magari quel loop in cui eri incastrato, tac, lo dimentichi e vai oltre. Però è un meccanismo psicologico interessante. Sta di fatto che anche cadere sempre negli stessi errori alla fine è un po' da fessacchiotti, e ve lo dico io che sono uno che dice non lo faccio più, non lo, e poi puntualmente tac, ci ricasco. Ma è così, quando sei così vivi un po'. Vabbè, questo è il senso di questa ricerca fondamentale di cui volevo rendervi partecipe. Sappiate che, insomma, se vi sentite di inciampare un po' sulle stesse cose, siete in buona compagnia. C'è anche il sottoscritto qua che vi dà una mano in tal senso. Va bene, cari, invece non si scivola, ma si balla sulla pista. E chi meglio di noi e del nostro Max per proporvi i migliori brani che ci sono in giro? Sentite un po'.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

Carissimi, rieccoci insieme. Oh, sono proprio contento perché adesso vi porto a fare una passeggiata in Val d'Aosta in una manifestazione bellissima che non ho mai vissuto e mi mangio le mani perché mi sembra veramente una cosa spaziale. Sto parlando di Prosciuttiamo, no? Che è la crasi anche di prosciutto e ti amo, quindi capisci che già di suo è un evento che ci mette dentro tutto. Ma come l'hanno pensato? Cioè, qua siamo proprio in 18 chilometri di festa sulla via del prosciutto. Tutto questo a partire da domani e poi ancora sabato e domenica in questo terzo weekend di giugno. Allora, innanzitutto dobbiamo dire dove siamo. Siamo in quel di San Marcel, provincia di Aosta. Beh, una ce n'è, quindi non è che si può sbagliare. E siamo giunti alla decima edizione. Allora, il prosciutto San Marcel è il celebre crudo sapientemente stagionato con le erbe di montagna ed è ovviamente il protagonista di Prosciuttiamo, questa grande festa che San Marcel dedica a questa eccellenza gastronomica riconosciuta e apprezzata a livello internazionale. Qua sto leggendo dal loro sito internet, che è prosciuttiamo.it, perché non posso sbagliare. Ad organizzarla, dicevo, ogni terzo weekend di giugno sono il comune, il comitato Prosciuttiamo, le associazioni di San Marcel e le merenderie sulla via del prosciutto, nonché l'azienda produttrice del prosciutto che è la Val d'Auten. Il paese del Centrovalle, che si snoda in verticale dai 500 ai 1800 metri di altitudine, apre le sue porte ogni anno per offrire a buon gustai, ma anche amanti della natura e appassionati di montagna, 3 giorni di percorsi gastronomici lungo la via del prosciutto, attraverso tutte le sue tappe. Questa è la cosa bella, capito? Tu vai lì, no? E te la puoi o fai un giorno e te ne scegli una, oppure ti fai 3 giorni di passeggiate in montagna per un totale di 18 chilometri, passando tra tutte queste merenderie. E poi questo è l'inizio, perché sono anche 3 giorni di musica e folklore sparsi per tutti i chilometri. Ci sono proprio eventi musicali e festaioli. E la via del prosciutto si snoda da Surpian fino alla miniera di Servette, e c'è la formula tagliato e mangiato per gustare il famoso prosciutto crudo di San Marcel. Vabbè, meraviglia, ci sono anche un sacco di posti dove andare a dormire, però quelli nel caso li guardate sul sito internet. Il programma prevede venerdì alle ore 18 il taglio del San Marcel, quindi l'inaugurazione. Alle 19 apre lo stand gastronomico in paese, alle 22 il concerto L'Orage. Sabato invece c'è la partenza del Vertical San Marcel Prosciuttiamo a 1000. Questa cosa inizia alle 9:15, quindi c'è tutto il percorso e si va avanti fino alle ore 18, dove c'è aperitivo e after dinner cocktail a cura di ABE Professional con DJ Sky. Alle 22 c'è il concerto The Blue Beaters and Friends Fit Lady Soul Maya and Seal. Domenica invece, dalle 12 alle 19, c'è sempre il discorso del percorso, quello che volete fare, dalle 12 alle 19 c'è l'apertura poi degli stand gastronomici e la serata danzante con Eric e le Puzzo Val d'Auten. Ecco, spero di averlo detto bene, di aver reso onore. Nel percorso ci sono tantissimi posti, la merenderia, sono tante merenderie, ecco, diverse, una trattoria, il villaggio di Vourvan, il villaggio di Plou, il villaggio di Champremier, e dove vai vai c'è qualche cosa da assaggiare, no? Siamo giunti alla decima edizione, pensate un po' che si prevede un'affluenza di circa 10.000 persone, quindi capite bene che è un evento molto molto bello, molto sentito, molto gustoso, e che in un weekend come questo richiamerà lì a San Marcel tante tantissime persone. Quindi se volete partire, fatelo adesso, chiudete lo zaino, pronti, via, arrivate lì un giorno prima per l'inaugurazione e siete a cavallo, anzi a prosciutto, a prosciuttiamo. A tra poco, cari, c'ho una fame io, altro che camminare.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.

Un bel giugno, quello in compagnia di Radio Liscio. Ogni giorno vi proponiamo le grandi orchestre dal vivo, selezionando le migliori serate registrate alla Peschiera di Valdengo durante la stagione di Radio Liscio Live. Poi è tornato il podcast. Ma cos'è questo palco curato dalla nostra Beatrice Orrigo, che accompagna tutti gli ascoltatori in un viaggio tra racconti, aneddoti e conversazioni con i protagonisti della musica da ballo? E poi su YouTube tutte le nostre serate live, sempre pronte ad essere rivissute. Mica male questa Radio Liscio, carissimi, la radio che prima non c'era, ma ora c'è e si sente.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Al G7 francese svolta per l'accordo tra USA e Iran, Trump ha firmato la versione digitale in attesa della firma definitiva domani in Svizzera. Anche Teheran ha apposto la sua sigla. I 14 punti concordati sono già in vigore per 60 giorni, ma potrebbero estendersi. Sentiamo Nicola De Muro.
2: La guerra tra USA e Iran è finita, almeno per ora e almeno per 60 giorni. Donald Trump ha firmato ieri, tra gli ori di Versailles, la versione digitale del memorandum d'intesa con l'Iran, il quale a sua volta conferma di aver siglato l'accordo. La firma in presenza da entrambe le parti avverrà domani in Svizzera, a Lucerna. L'accordo Trump, così lo ha chiamato lo stesso capo della Casa Bianca al termine della cena con Emmanuel Macron, prevede 14 punti, tra cui la riapertura immediata dello stretto di Hormuz, la revoca del blocco navale USA, l'impegno di Washington a rendere disponibili i beni iraniani congelati e l'ulteriore impegno americano di elaborare un piano da 300 miliardi di dollari per la ricostruzione dell'Iran. Tutto demandato a future trattative invece il tema del nucleare iraniano. Forti critiche all'accordo arrivano negli USA anche dallo stesso partito repubblicano del presidente Trump. Secondo il senatore Bill Cassidy è il peggior accordo degli ultimi decenni e Reagan si rivolterà nella tomba. Invece plauso da tutti i leader del G7, tra loro Giorgia Meloni, che poi in un punto stampa si è soffermata sul suo rapporto con Trump. Tra noi nulla è mutato, abbiamo caratteri forti e ognuno difende gli interessi nazionali.
1: Saranno celebrati oggi pomeriggio alle 16:30 nella Basilica di San Pietro i funerali del cardinale Camillo Ruini, per 16 anni presidente della CEI, morto a Roma all'età di 95 anni. A presiedere la messa sarà Papa Leone, che ha ricordato Ruini come un esperto e saggio fratello che ha servito con discrezione e abnegazione il Vangelo e la Chiesa. Dopo le esequie, il feretro sarà trasferito a Reggio Emilia, dove domani è prevista una seconda celebrazione nella cattedrale cittadina. Al via oggi la maturità 2026 per 527.000 studenti. Dalle 8:30 comincia la prima prova scritta, quella di italiano. Tante le novità, specialmente nel colloquio orale. Il servizio di Nicola Compagnone.
3: Maturità 2026, ci siamo. Oggi la prima prova scritta della durata di 6 ore è quella di italiano per oltre 500.000 di studenti chiamati all'ultimo step delle scuole superiori. Impazza il toto traccia dai 40 anni dal disastro di Chernobyl all'ottantesimo della Repubblica Italiana, senza tralasciare i grandi capisaldi della letteratura, da Grazia Deledda a Pirandello passando per Montale e D'Annunzio. La seconda prova scritta in programma domani verterà sulle discipline caratterizzanti il corso di studio e avranno durata differente a seconda dell'indirizzo scolastico, al classico in latino, allo scientifico, matematica. Tante sono le novità di questa nuova edizione. Si parte di giovedì, abbandonando la consuetudine che vedeva l'inizio di mercoledì. Cambia anche il nome, va in pensione la dicitura esame di Stato, al suo posto si torna alla vecchia maturità. Novità che rientrano nella riforma valditaria che abbraccia anche il colloquio orale. La scena muta porterà alla bocciatura. I maturandi e le maturande potranno diplomarsi solo se avranno sostenuto tutte le prove previste, quindi sia gli iscritti che il colloquio orale.
1: Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Eccoci on air, buongiorno carissimi di nuovo, continuiamo la nostra puntata di energia contagiosa, entriamo nella seconda ora. Oh, mi è arrivato un messaggio al 331-335-6565, viva Radio Liscio, complimenti da Portici, Napoli, firmato Sal, sarà mica quel Sal da Vinci che ci scrive. Ciao Sal, buongiorno anche a te. Allora, senti, ripartiamo tutti insieme da qua, tra un po' vi porto in Umbria perché c'è una festa, anzi in realtà due feste bellissime che vi devo raccontare, però prima vi devo parlare di una novità che riguarda il mondo dei social, nello specifico WhatsApp, Instagram e Facebook, perché parrebbe che ovviamente per monetizzare anche questi big Meta, quindi, abbia deciso di creare degli abbonamenti, diciamo così, degli abbonamenti per giusto appunto creare dei profili, delle funzioni avanzate anche con l'intelligenza artificiale, con la scusa poi di spillare qualche soldo in più agli avventori, hai capito? Quindi Instagram Plus punta sulle storie, quindi si potrà estendere la durata a più di 24 ore per vedere quante, per far crescere le visualizzazioni, ecco, diciamo così. Liste illimitate per la condivisione con la possibilità di aumentarne le visualizzazioni in modo programmato. WhatsApp Plus invece offrirà dei temi grafici, degli sticker esclusivi, alcune suonerie personalizzate, no? E idem anche Facebook, stanno inventando tutta una serie di accrocchi per renderlo un pochettino più appetibile, per convincere l'utente a spendere qualche decina di euro in più all'anno. La sfida è da una parte quella di ampliare sempre di più il bacino d'utenti, però dall'altra anche di monetizzare, perché insomma questa gratuità di Instagram, Facebook e WhatsApp a Meta forse non sta più poi troppo bene. Vedremo che cosa succederà, ma soprattutto vedremo come risponderanno gli utenti, se si abboneranno ai servizi Plus oppure se rimarranno standard fruendo di quello che è, finché te lo fanno fruire, perché poi ti abituano a un servizio, poi se te lo tolgono e ti obbligano al pagamento, tu che fai? Paghi! È così che funziona, cari. Funziona così e le big lo sanno molto molto bene. Vabbè, in attesa di sviluppi, noi ci godiamo un po' di musica di Radio Liscio, quella gratis per voi, senza abbonamenti. E poi vi aspetto qua che ce ne andiamo tutti insieme in Umbria. E lì sì che si sta bene, altro che su Instagram. Dai, dai!

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Eccoci qua, sono tornato sia io che Max Quarti in regia per accompagnarvi in Umbria. Eccoci qua cari, si parte per l'ultima tappa del nostro viaggio di oggi. Anche oggi splendido, ma d'altronde siamo alle porte del weekend. Ci siamo, tutto sta per partire. E tra gli eventi che partono è il momento giusto appunto di andarcene in Umbria, perché ce ne sono davvero due molto carini. Entrambi sono già cominciati lo scorso weekend e diciamo che questo weekend si concludono, ma alla grandissima. E allora cominciamo dal primo, ce ne andiamo a San Liberato, che è una frazione di Narni in provincia di Terni. Posto molto molto bello, no? Qui si sono girate alcune scene del celebre film Le Cronache di Narnia. Ed eccoci alla 16ª sagra del Porchetto di San Liberato, che già suona proprio benissimo. Allora, siamo in campagna, è una zona di campagna ed è uno degli appuntamenti ovviamente più gustosi e identitari dell'estate umbra, qui tra boschi di querce e dolci colline. Senti che bel racconto, come ti fa già venire voglia di andar lì. La frazione di San Liberato celebra uno dei piatti più amati della tradizione centro italiana, il porchetto, arrosto fragrante, saporito, cotto lentamente e insaporito con erbe aromatiche, aglio, pepe nero, no? Capisci che già c'hai la colina in bocca solo a sentirlo. È un appuntamento molto atteso, ovviamente, poi intorno al quale si contorna tutta una festa molto genuina, no? Fatta ovviamente di carne alla brace, che si mescola un po' al suono della musica dal vivo. E il menù è molto ricco, perché oltre a questo c'è l'arrosto misto, le salsicce, le bracciole, i fegatelli, la barbazza, salvia e aceto, fagioli con le cotiche con la striscia, insomma ce n'è un po' per tutti, no? E poi oltre al cibo, neanche a dirlo, serate danzanti, spettacoli popolari, intrattenimento per i bimbi, insomma la classica festa estiva dove non manca il divertimento. Tra l'altro sono qua davanti sul loro programma, vedo che sabato sera alle 21:30 ci sono Lando e Dino, che è uno spettacolo, immagino, di intrattenimento, mentre poi il resto del programma vede per venerdì sera la serata danzante con 3M e poi domenica sera abbiamo la serata danzante con Ilaria Cenciarini. Quindi questo è anche il programma musicale, se passate da quelle parti, gran festa, bellissimo evento, tutti lì pronti a farvi divertire. Ma non ho finito con lui. Umbria, perché mi sposto di un pochino e ce ne andiamo alla 43esima edizione della Sagra del Piccione in Carrozza, che questa è una roba tutto particolare anche questa. Allora, si tiene a San Fortunato, che è una frazione di Perugia. E anche questa è una festa ovviamente molto pittoresca, no? È un evento che offre questa esperienza culinaria con i piatti della tradizione umbra e il piccione. E proprio tra questi, e il piccione in carrozza è qua preparato, vedo il piatto, mi sembra di capire che sia preparato un po' in umido. Sta di fatto che oltre a questo troverete anche tante prelibatezze a base di carne di chianina e tanti stand gastronomici, insomma ce n'è un po' per tutti, no? Come le attività che sono aperte e disponibili a tutti quanti, grazie all'associazione San Fortunato della Collina e Boneggio. Anche in questo caso sulle loro pagine Instagram e Facebook trovate il programma dettagliato, un altro luogo fatto di scenari meravigliosi, menù dedicati e anche pasticceria artigianale, liquori di eccellenza, tutto che si può gustare nella sagra, ma anche su alcune bellissime terrazze panoramiche. E a proposito di spettacoli, il 21 ci sono i Game Boys, il party anni 90, quindi anche qua vi aspettano per farvi ballare e farvi divertire. Hai capito cari? Allora, ricapitolando, l'Umbria in serbo per noi la 16ª sagra del Porchetto di San Liberato, in quel di San Liberato Narni, ma anche la 43esima sagra del Piccione in Carrozza, questa San Fortunato della Collina, una frazione di Perugia. Vabbè, ma che vi devo dire, io letteralmente non saprei cosa scegliere in questo weekend. Dove vai, è tutta una festa, ma d'altronde l'estate comincia!

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Oh carissimi, una soluzione è alle porte. E riprendo da qua perché visto che molti stanno per partire per le ferie, chi ancora invece non l'ha fatto, magari è lì lì che prepara le valigie e pensa: speriamo di non perdere il bagaglio. È una roba che t'attraversa, no? Perché quando prendi l'aeroplano c'hai sempre il dubbio quando arrivi che sto bagaglio arrivi o meno. Beh, c'è una buona notizia anche secondo questo punto di vista. Infatti la Corte di Cassazione ha dato ragione ad alcuni passeggeri, chiarendo che il PIR, ovvero il Property Irregularity Report, cioè il modulo, no, che si compila in aeroporto in caso di bagaglio perso, vale già come reclamo ufficiale. Non sarà quindi più necessario, e questo è l'aspetto importante, inviare una seconda comunicazione formale entro 21 giorni alla compagnia aerea per chiedere il risarcimento. Quindi si compila il PIR e la cosa va già in automatica. È un'ordinanza del 7 aprile del 2026 basata sulla convenzione di Montreal, bla bla bla, sul diritto dei passeggeri. Sta cosa nasce dal ricorso, pensa un po', del 2018. Pensa a sto Cristiano che ha dovuto aspettare 8 anni per il rimborso di sta benedetta valigia. Già questa è una cosa assurda. Io impazzirei se dovessi aspettare tutto questo tempo per una scemenza del genere. Eppure siamo a questi livelli. Il suo volo internazionale tra Catania, Düsseldorf e Copenaghen aveva perso, insomma, il bagaglio. In primo grado il giudice aveva respinto la richiesta perché il passeggero non aveva appunto presentato questo secondo reclamo entro 21 giorni e quindi la compagnia aerea era lì che si grattava le mani, ma per fortuna che la Cassazione ha alleggerito l'onere della prova. Ecco qua. Per quanto riguarda i risarcimenti, ve lo dico, la convenzione di Montreal prevede anche un indennizzo che può arrivare fino a 1600 euro e non è più necessario adesso ricostruire tutto il contenuto della valigia o conservare ogni singolo scontrino degli acquisti fatti dopo il disservizio. Insomma, una tutela in più, perché giusto appunto non è normale che ti perdano il bagaglio. Se tu ti dimentichi di compilare il modulo, sta a vedere che c'hai anche torto. Vabbè dai cari, una buona notizia per i viaggiatori e a tutti coloro che stanno per mettersi in viaggio, magari approfittando proprio di questo weekend. Un abbraccione, ma un abbraccione anche voi che siete al lavoro, magari nel traffico. Vi dono un po' di musica, quella di Radio Liscio, che almeno distende i nervi e ti mette in pace col mondo.

Sono andato un po' lunghetto oggi, lo so già, perché c'è lì Max che quando mi indica il polso col dito vuol dire che siamo un po' lunghi e quindi mi devo spicciare. E allora lo faccio come, carissimi, riproponendovi, facendo un piccolo riassunto di tutti gli eventi che sono stati protagonisti di questa puntata insieme a noi. Magari vi siete persi qualche chicca, sarebbe un peccato, anche perché il weekend sta per partire. E allora, dove ce ne andiamo? In questa puntata di oggi vi ho dato molti spunti, a partire dalla festa dell'acciuga di Monte Rosso al Mare. Siamo in provincia di La Spezia, posto meraviglioso, bucolico, in quel lembo di terra meraviglioso che sono le Cinque Terre. Quando poi c'è il profumo dell'acciuga nell'aria, fritta, preparata in tanti modi, e questo è un grande evento in giro per tutte le strade di Monte Rosso: banchetti, grande festa, musica popolare. Insomma, se volete assaggiare il pesce azzurro e l'acciuga come si deve, questo è il posto giusto per tutto il weekend. Invece, se volete il prosciutto, ma quello buono,

No, quello aromatizzato, il prosciutto crudo, come lo sanno fare solo in Val d'Aosta. Ecco qua, che a Saint-Marcel, giusto appunto, in provincia d'Aosta, c'è la 10ª edizione di Prosciuttiamo. Quindi questa rassegna dedicata al prosciutto, però naturalmente farcita come sempre di tutta quell'atmosfera valdostana, fatta di costumi tipici, di montagne, di paesaggi bucolici e anche di tanta allegria di tutti coloro che organizzano questo evento. Molto molto bello. Prosciuttiamo è occasione imperdibile per gustare questo prodotto gastronomico in questa via del prosciutto, 18 km di tappe tra prosciuttifici e insomma, tappe di merenda, si cammina, si mangia per 3 giorni, una super festa. Invece, per concludere, l'Umbria, siamo stati proprio poco fa alla 16ª sagra del porchetto di San Liberato. Questa è una frazione del comune di Narni, in provincia di Terni. Anche questo evento buonissimo, gustosissimo, con questo porchetto protagonista insieme poi a tutto il resto del menù che verrà proposto. E invece, se volete un'altra chicca particolare, a San Fortunato, che è una frazione di Perugia, c'è la 43ª edizione della sagra del piccione in carrozza. Anche questo un piatto tipico della zona, dietro al quale costruire un bellissimo evento fatto di festa e musica. E allora, carissimi, questi gli eventi di cui abbiamo parlato oggi, li ritrovate tutti sulla nostra app di Radio Liscio, ma ancor meglio, domani li rivedremo, perché domani c'è la rassegna del venerdì con tutti i migliori eventi di cui vi ho parlato tutta la settimana. Ma ve lo ripeto tra poco, adesso musica e poi ci salutiamo. State lì, eh?

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.

0: Puntata terminata anche per questo giovedì, è tutto carissimi, non mi resta che intanto ringraziarvi come sempre della vostra presenza da queste parti con tutti i vostri messaggini che sono arrivati al 331-335-6565, grazie, anche se non sono riuscito a leggerli tutti microfonicamente, però li ho passati tutti uno dietro l'altro, vi ringraziamo, naturalmente è un grande piacere avervi qua sulle frequenze di Radio Liscio e condividere con voi queste fantastiche giornate. È tempo per me però adesso di cedere il microfono ai miei colleghi che vi accompagneranno in questa lunga diretta che va avanti per tutto il giorno, come sempre qua su Radio Liscio. Siamo sempre on air per voi con la migliore musica da ballo. E domani, cari, vi aspetto, perché essendo venerdì ci sarà la mega rassegna di tutti gli eventi che vi ho raccontato durante questa settimana, e quindi è il giorno perfetto per scegliere cosa farne di questo fine settimana. Come sempre dalle 7 alle 9 e dalle 14 alle 16, sempre e solo qua su Radio Liscio con il sottoscritto Alessio Molla e con Max Quarti in regia. Ciao cari, buona giornata, buon giovedì e apritevi al weekend che verrà con un sorriso grande così. Ciao cari, un bacio!
1: Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.
2: Pronto? Pronto? Chi è?

0: Radio Liscio Notizie.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Il presidente USA Trump e quello iraniano Pezeshkian hanno firmato il memorandum d'intesa per porre fine al conflitto tra i due paesi per almeno 60 giorni, durante i quali si svolgerà una trattativa su alcuni dei nodi irrisolti, tra cui il nucleare iraniano. Domani in Svizzera, a Lucerna, la firma finale all'accordo sul cessate il fuoco, che è già in vigore e che durerà appunto per 60 giorni. Un termine non inderogabile, potrebbe volerci più tempo, ha detto Trump firmando il documento. Poco prima però, durante il G7 francese, aveva detto: se l'Iran non rispetta i patti, li bombarderemo. Tra i punti dell'intesa, la riapertura immediata dello stretto di Hormuz e la revoca del blocco navale USA. I leader del G7 hanno tutti espresso soddisfazione per la doppia firma sull'accordo. Giorgia Meloni si è soffermata anche sul suo rapporto con Trump. Durante il G7 nulla è mutato, difenderemo entrambi gli interessi nazionali. Poi dalla premier soddisfazione per il voto con cui ieri l'Europarlamento ha di fatto approvato la linea italiana sulla gestione dell'immigrazione irregolare. Per tutti i 27 paesi dell'UE sarà possibile affidare gli stranieri irregolari a centri per il rimpatrio in paesi extra Unione. Norme disumane, dicono i socialisti europei e le opposizioni in Italia. Una ragazza di 25 anni di origine dominicana è stata trovata morta in una camera di albergo a Cinisello Balsamo nel Milanese. Le prime ipotesi sulle quali stanno lavorando gli investigatori sono quelle di un'overdose oppure di un'aggressione, anche se da un primo esame non sono stati rilevati segni di violenza sul corpo. Nella camera sono state trovate tracce di alcol e cocaina. La polizia sta lavorando per identificare l'uomo che aveva preso la stanza insieme alla 25enne. La maturità è una tappa importante, ma non è ciò che definisce il vostro valore, piuttosto deve essere vissuta come un inizio e una porta che si apre sul vostro futuro. È il messaggio su Instagram della Presidente del Consiglio Meloni agli oltre 500.000 studenti che oggi affrontano la prima prova della maturità 2026, lo scritto di italiano. Diverse le novità quest'anno, la principale è che non si potrà più fare scena muta alla prova orale pena la bocciatura. Domani la seconda prova, quella di indirizzo al classico latino, allo scientifico matematica. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Radio Liscio presenta I Simpatici Italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
2: Un'ora di musica con i più grandi successi di sempre, un'ora di musica con le più belle canzoni proposte da Radio Liscio, I Simpatici Italiani. Apriamo oggi con l'orchestra italiana Bagutti, i primi due pezzi in programma, Per una donna e L'aiutino. Buon ascolto!

Era l'orchestra italiana Bagutti, l'aiutino, ed ora i Girasoli, i prossimi due brani, Amici miei e Dagla Ben Biondina.

Un classico della tradizione popolare, Dagla ben biondina, proposteci dai Girasoli. È il momento della fisarmonica del genovese Walter Giannarelli, ci propone Madrileno e numero 1.

Era Walter Giannarelli, numero uno qua su Radio Liscio. Adesso Rossella Ferrari e Casanova con i prossimi due brani. Il primo è Luna Bugiarda, a seguire alle 7.

Alle 7 era Rossella Ferrari e Casanova. Andiamo in Romagna con la nuova Romagna Folk, Alba e Tramonto. A seguire Franca.

E abbiamo ballato con la fisarmonica della Nuova Romagna Folk. Ora arriva Giorgio Villani. Il primo è proprio un suo classico, Le anguille del Po, e l'altro La camicia bianca.

Mauro Ferrara con l'orchestra Grande Evento ci ha proposto Sincero Amore. In chiusura di puntata Edmondo Comandini, Ti amerò per sempre, e dovrebbe starci anche il pezzo strumentale che va a chiudere come ogni giorno la nostra puntata, Principessa, una polca. A me non resta che ringraziarvi, salutarvi e darvi appuntamento a domani. Ciao simpatici italiani!

0: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate, la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio, oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo: trasformare la tua serata in un ricordo che rimane.
2: Radio Liscio.
3: Radio Liscio Notizie.
4: Buongiorno da Nicola De Muro. In apertura, gli esami di maturità 2026, Vitaliano Brancati e Cesare Pavese sono gli autori usciti per l'analisi del testo nella prima prova scritta di italiano. Impegnati questa mattina 520.000 studenti. Donald Trump a Versailles e Masoud Pezeshkian, il presidente iraniano a Teheran, hanno firmato il memorandum che avvia la tregua tra Stati Uniti e Iran, aprendo una finestra di 60 giorni per negoziare i dossier ancora irrisolti a partire dal programma nucleare di Teheran. Il cessate il fuoco è già in vigore e sarà formalizzato domani a Lucerna in Svizzera con la firma dell'accordo definitivo. Trump ieri a Versailles ha definito i 60 giorni un termine non rigido, lasciando intendere che la trattativa potrebbe richiedere più tempo, ma poche ore prima al G7 francese aveva usato toni molto più duri: se l'Iran non rispetta i patti, li bombarderemo, aveva avvertito. Tra i punti centrali dell'intesa figurano la riapertura immediata dello stretto di Hormuz, chiuso da Teheran nelle fasi più acute del conflitto, e la revoca del blocco navale statunitense. I leader del G7 hanno accolto con favore la doppia firma. E oggi, a neanche 24 ore dal termine del G7 francese, prende il via a Bruxelles il Consiglio europeo, che avrà come tema centrale l'Ucraina, già affrontato nel summit appena concluso a Evian. Anche nella capitale belga sarà presente Zelensky, che ieri aveva incassato il pieno appoggio dell'Europa con nuove forniture di armi a Kiev, un altro pacchetto di sanzioni alla Russia. Nella notte esplosioni a Kiev, con l'Ucraina che risponde colpendo la regione russa di Rostov e una raffineria nei pressi di Mosca. Due persone sono state fermate nell'ambito dell'inchiesta sull'incidente stradale avvenuto in Grecia, a Mykonos, nel quale ha perso la vita la 37enne di Arezzo, Sara Ceccantini. Sarebbero gli autisti delle due auto coinvolte nello scontro: la Peugeot sulla quale viaggiava la donna, che era sull'isola greca per festeggiare il suo addio al nubilato, e la Volkswagen entrata in collisione con il veicolo. La polizia greca è al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Un'amica della 37enne è ricoverata in ospedale ad Atene. È tutto, a più tardi.

buongiorno tutto il giorno anche quest'oggi. Che bello, siamo felici. Quando sentiamo la sigla d'inizio, d'apertura di Melodia Italiana, siamo felici perché sappiamo che stiamo insieme un'oretta, ci divertiamo in radio, in TV, in tutta Italia, in tutto il mondo, attraverso i tantissimi dispositivi che vengono utilizzati oggi per farsi sentire e soprattutto per divulgare il verbo della musica tradizionale, delle canzoni popolari, di Radio Liscio, della voglia di portare avanti le tradizioni, cosa molto importante. 331-335-6565 per interagire con noi attraverso gli sms o i messaggi WhatsApp, l'applicazione che vi è più simpatica la potete tranquillamente utilizzare. E anche quest'oggi vivremo le canzoni da ballo contemporanee, le canzoni generazionali che ci hanno accompagnato negli anni. Andiamo anche a visitare un po' di fatti accaduti simpatici andando a cercare dalla rete, e poi ovviamente abbiamo anche il momento della canzone acustica da cantarci insieme. Salutiamo il nostro Marco Sasso, detto il Cinghia, che è già pronto a guidarci e a far partire la canzone idonea per ogni carta che viene pescata. Iniziamo forte, generazione X, che confusione, sarà perché ti amo, è un'emozione, la linea ai ricchi e poveri. Sarà perché ti amo, sulle mani, ci scateniamo, iniziamo così, ai 3000 all'ora in diretta.

Questa canzone ci ricarica la giornata, ci rallegra, sarà perché ti amo, canzone dei Ricchi e Poveri che ebbe un grande successo al debutto del Festival di Sanremo proprio nel 1981, che però quell'anno vinse Alice con Per Elisa, ma questa canzone davvero ha attraversato le generazioni, scritta se non ricordo male da Cristiano Minellono, grande autore di musica italiana, e appunto questa canzone descrive la confusione, l'energia e la gioia travolgente dell'innamoramento, celebrando un sentimento forte e spensierato. E quando siamo innamorati non prendiamo nessun canale, tranne che Radio Liscio. Radio Liscio riusciamo a prendere il canale per bene. Qualche fatto dell'81, così andiamo un po' a ricordare qualche evento particolare. Per esempio, lo diciamo anche ai giovani che quest'oggi sicuramente continuano a giocare con questo gioco tipo Nintendo, tipo PlayStation. Nelle sale giochi italiane mondiali nell'81 debutta Jumpman, quindi l'uomo che diventerà poi Mario, e inizialmente era Donkey Kong, impegnato a salvare Pauline dalle grinfie dei gorilla, quindi il Super Mario Bros, fondamentalmente quello che oggi noi conosciamo, iniziò nell'81. Quindi ancora oggi i ragazzi giovani giocano con un videogioco che ha attraversato la generazione X, poi la Millennials e così via. Ma ci sono dei giochi che davvero faranno parte del nostro collettivo anche nel 3000, quando saremo qui e lo ricorderemo. Avremo nuove generazioni che giocheranno con appunto il grande Super Mario Bros. Altra carta, altra canzone la dedichiamo a coloro che oggi festeggiano il compleanno: orchestra da ballo contemporanea, Luca e Novella Bergamini, Benedetta Primavera. Con tutte le allergie che ne consegue, ci meritiamo questa canzone. Prego regia. Acciù, la presentiamo così. Acciù, Benedetta Primavera. Acciù.

Benedetta Primavera, la voce di Novella Bergamini, o meglio Novella Vandi, che fa parte dell'orchestra di Luca Bergamini, che portano avanti le tradizioni della Romagna. Grande musicista, grande orchestra, ed è un piacere sempre ascoltarli. Allora, il consiglio qual è? Lo diciamo per tutti coloro che oramai li abbiamo tutti, le applicazioni sul telefono: scaricare l'applicazione di Radio Liscio, diventare amici social di Radio Liscio, di Prima Antenna, di Teleantenna, di Studio 1, per essere sempre aggiornati su tutto quello che capita attimo per attimo, anche perché davvero gli eventi sono tanti, le iniziative sono tantissime, c'è la possibilità di andare in diretta, direttamente, proprio, sembra una ripetizione ma è la verità, in diretta direttamente dalle piazze. Quest'estate, se ci sono pro loco comuni che vogliono dare maggiore visibilità alle loro feste, manifestazioni con le orchestre, c'è la possibilità appunto di contattare il Radio Liscio e di andare in diretta direttissima e vivere questa esperienza bellissima. Quindi mi raccomando, navigate in rete, perlustrate le varie pagine, appunto per essere sempre sul pezzo, come si usa dire in musica. E sul pezzo lo siamo anche con la prossima carta generazionale, perché arriva la canzone acustica e ci cantiamo una canzone portata al successo dagli Alunni del Sole. Chi erano gli Alunni del Sole? Erano un gruppo che prima di suonare, quando c'era il sole, posso dirlo, Marco, mettevano la crema di protezione. Mettevano la protezione perché erano alunni, davano il buon esempio. Vabbè, questo, se vi ha fatto ridere, scriveteci, se non vi ha fatto ridere, fate la stessa espressione.

Mi minore, no, era un'altra canzone, concerto in La minore, mentre invece questo brano ci ha rifatto vivere il clima degli anni 69, proprio gli anni 70, canzone scritta dal frontman Paolo Morelli, fu uno dei primi successi della band nata a Roma, che si stava imponendo nel panorama musicale come esponente della nuova realtà progressive, perché c'era il cambio un po' del sound, del modo di fare musica, ma le melodie erano davvero coinvolgenti, questi ritornelli che ti rimanevano proprio impressi nella mente ogni qualvolta che magari facevi la doccia o eri in macchina o eri un momento tuo, ti veniva proprio la voglia di cantare queste canzoni. Altra carta, altra generazione, in arrivo la generazione silenziosa con il brano interpretato da Mina, del grande Gino Paoli, Il cielo in una stanza.

rientriamo in diretta direttissima in questa giornata, e se uniamo le due canzoni che abbiamo appena ascoltato, il cielo in una stanza col folle amore diventa una frase di senso compiuto. Mentre invece il cielo in una stanza, che è nata nel 1960, quindi nel pieno della generazione baby boomers e anche un po' silenziosa, diciamo che l'hanno attraversata entrambe le generazioni, ci furono le Olimpiadi della Gioia proprio nel 60, dove Abebe Bikila, anche se non italiano, vinse Roma con un aneddoto amatissimo. Il corridore etiope vinse la maratona correndo completamente scalzo tra le antiche rovine della capitale, un'immagine di pura libertà e sorpresa per tutto il pubblico. E da lì nasce la canzone: andava a piedi nudi per la maratona e vinse quella proprio della capitale. Poi hanno ovviamente modificato un po' la canzone, l'hanno riadattata, però davvero un bel momento da ricordare. E anche Livio Berruti con gli occhiali da sole che vinse nei 200 metri piani con il suo primo europeo a rompere il dominio americano, lo fece correndo con i suoi inconfondibili occhiali da sole neri, diventando un sex symbol istantaneo. Quindi un momento di gloria italiana da una parte, e poi anche dall'altra il fattore di correre scalzi. Magari non sono contente le compagnie di scarpe avere un olimpionico che corre senza, però le calze le aveva oppure no? Questo è il dilemma. Rimaniamo con questa domanda e andiamo a pescare la prossima carta generazionale, generazione millennials. Chi ascoltavano e che cosa continuano ad ascoltare ancora oggi? Balorda nostalgia, la linea ad Olli, prego regia.

sarà. Nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: pensara. Magari è già finita. Però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: E ci siamo gustati anche il video dove Olly è protagonista sul ring, perché alla fine è un po' una metafora questo video, con la balorda nostalgia che bisogna fare a botte con se stessi, e quindi alla fine è esteso, come si dice, facciamo finta di nulla. Viene a salvarci l'archeologia del liscio con il nostro collegamento quotidiano che ci raggiunge ogni qualvolta che raggiungiamo metà del nostro viaggio nella melodia italiana e non con nella melodia italiana. Quest'oggi davvero un grande della musica italiana, un personaggio che per anni ha avuto l'orchestra, ha girato il Nord Italia e non soltanto, anche l'Europa, ha partecipato anche al Festival di Sanremo, è un nostro caro amico di Radio Liscio, Armando Savini, con All'auguri amore nel titolo della canzone, e lanciamo la linea all'archeologia del Liscio.

Ancora auguri amore, grazie ad Armando Savini, che lo ricordiamo con la canzone Perché mi hai fatto innamorare, canzone che ha presentato al Festival di Sanremo qualche annetto fa. Davvero un grande personaggio anche della musica da ballo, che è stato con noi il primo anno di Radio Liscio, è venuto e ha partecipato con la sua presenza. Davvero è stato un momento molto molto bello. Altra carta, altra generazione, procediamo veloci velocissimi in questa giornata e torna la canzone acustica. Rimaniamo romantici con una canzone, questa del gruppo I Profeti, che appunto davano le cose in anticipo, no? Anticipavano gli eventi e lo fecero con questa canzone.

canzone dei profeti, una di quei brani da ballare su una mattonella soltanto, e se anche non si sa ballare, questa è una canzone idonea, brano che ci ha riportato indietro al 1968, ed è una canzone molto importante per la band di Milano che davvero ha avuto un grande successo durante il Festival Bar proprio del 68. Ai tempi c'erano varie manifestazioni che permettevano alle canzoni di esplodere nel periodo estivo, poi c'era Sanremo che si occupava un pochettino del periodo invernale che accompagnava il tour primaverile, davvero anni molto belli che potremmo prima o poi anche tornare a rivivere, magari organizzare varie manifestazioni in tutte Italia di carattere musicale e vivere 367 giorni all'anno completamente di musica. Altra carta, altra canzone, andiamo a pescare la generazione Baby Boomers con la canzone dal titolo Un Momento di Più, già il titolo ci incuriosisce molto, lanciamo un segnale ai Romance.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio.

dedicata alla Valle Santa, canzone di Veronica Cuneo. In questa diretta ci siamo gustati un connubio di generazioni, siamo passati dalla generazione baby boomers alle canzoni popolari in un battibaleno. E a proposito dei romance, con questa canzone che suggella il momento sentimentale degli anni 70, che è stata davvero una caratteristica, e la canzone era incentrata sul desiderio di prolungare un intenso momento d'amore o di nostalgia ricco di emozione. E tante volte così, quando siamo bene, quando siamo felici, il tempo vola in un battibaleno, mentre invece quando magari facciamo cose che non ci piacciono, guardiamo l'orologio e il tempo non passa mai. Ricordo un po' le ore di scuola, c'erano quelle materie che non ti piacevano e non finivano mai quei 50 minuti, mentre invece i momenti in cui le materie ti piacevano volavano proprio, non ti rendevi conto che il tempo davvero, l'ora diventava un secondo. E questo penso che sia un po' così, un po' per tutti, come questo nostro appuntamento. Un attimo fa abbiamo sentito la sigla e siamo quasi ai saluti finali. Mamma mia, come passa davvero troppo presto. Ma torneremo domani, ricordandovi sempre che siamo sempre insieme dal lunedì al venerdì. Altra carta, Generazione X. Andiamo a tuffarci con un grande della musica italiana, che è stato anche un propulsore della Nazionale Cantanti, è stato l'allenatore, ci ha lasciato qualche tempo fa il grande Sandro Giacobbe, che ho avuto anche la fortuna di incontrare, una persona davvero per benissimo. E ci ascoltiamo il suo grande successo, che ogni concerto davvero la cantavano tutti. Signora mia è il titolo della canzone, la linea a Sandro Giacobbe.

74, signora mia, canzone che racconta esperienze di vita vissute, il fatto che da giovani si sogna e magari ci si innamora con un fuoco acceso della, magari della vicina di casa che ha il doppio e quasi il triplo dei propri anni. Davvero una canzone molto bella di Sandro Giacobbe, e grazie per aver scritto questo capolavoro che è uno dei lenti classici proprio degli anni 70-80. Nel frattempo siamo giunti al termine, ringraziandovi sempre che ci permettete di entrare nelle vostre case, nelle vostre macchine, nei vostri computer, in tutti i dispositivi. È sempre un piacere. Un ringraziamento al Marco Sasso, detto il Cinghia, è l'ultima canzone, poi ci ritroviamo domani, l'orchestra da ballo contemporanea, andiamo a ballare con il grande Al Rangone, il cantautore della musica da ballo, con Gilda Hollywoodiana signora. Senti, senti le corde che arrivano e la fisarmonica che accompagna.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
2: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
3: Ciao a tutti, sono Beatrice Orrigo e vi voglio invitare ad un nuovo grande appuntamento. Ogni settimana incontrerò un volto noto della musica da ballo che ci racconterà storie e aneddoti di quella che è la nostra vita sul palco. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle ore 12 su Radio Liscio, sul podcast e sul nostro canale YouTube con... Ma cos'è questo palco?

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione. Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio Notizie, edizione sport.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Dopo Messi, Mbappé e Haaland, al mondiale entra in scena un altro bomber. C'è la doppia firma di Harry Kane nel debutto vincente dell'Inghilterra sulla Croazia. Partita subito vibrante. Un errore di Modric causa un rigore per l'Inghilterra. Kane si fa parare il tiro da Livakovic, che però si muove in anticipo. Sulla ripetizione il capitano non sbaglia. Pari del Comasco Baturin, ancora segno Kane, ancora pari di Musa, tutto nel primo tempo. Nella ripresa dominio inglese, Bellingham e Rashford fissano il risultato sul 4-2. Nello stesso girone, Ghana-Panama 1-0, gol in pieno recupero di Henrique. Deludente l'esordio di Cristiano Ronaldo e del Portogallo, fermato sul pari dal Congo. Subito avanti con João Neves al sesto minuto, i lusitani subiscono il gol del pari di Wissa nel recupero del primo tempo. Il risultato non cambia nella ripresa, finisce 1-1. In testa al girone va la Colombia, vittoriosa sull'Uzbekistan di Cannavaro. Sudamericani in vantaggio con Muñoz, pari di Faisulayev, Luis Diaz e Campas firmano il definitivo 3-1. Si è chiusa così la prima tornata di gare della fase a gironi. Stasera scatta il secondo turno. Tra la sera e la notte italiana si giocano Repubblica Ceca, Sudafrica, Svizzera, Bosnia, Canada, Qatar e Messico, Corea del Sud. Basket, la netta vittoria di martedì in gara 3 della Reyer Venezia ha allungato la finale scudetto contro Milano, che è sul 2-1 nella serie. Stasera altro match point tricolore per l'Olimpia, attesa alle 20 al Taliercio. L'eventuale gara 5 di spareggio si disputerebbe domenica al Forum. Pallavolo, dopo il 3-1 sulla Repubblica Ceca, l'Italia torna in campo oggi nella seconda tappa della Nations League femminile nelle Filippine. Alle 14, azzurre opposte alla Serbia, che il CT Velasco inquadra così.
2: Una partita molto difficile, certamente, perché la Serbia è praticamente al completo, le manca solo Boskovic e Maia, che penso che giocherà solo l'europeo, non lo so. Però per il resto ci sono tutte, una squadra molto forte che sempre ci ha creato delle difficoltà anche quando avevamo tutte le titolari. Sarà un, non so se prova, però sicuramente una partita che ci farà crescere.
1: Tennis, al torneo di Halle, Sonego eliminato al primo turno da Shelton. Oggi torna in campo Mattia Bellucci. Dopo aver sconfitto il numero 11 del mondo, Bublik affronta negli ottavi il belga Collignon. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Buon giovedì! Giovedì 18, già i messaggi stanno arrivando. Giovedì 18 giugno 2026. Stiamo arrivando alla fine del segno dei gemelli, stiamo arrivando al solstizio d'estate, il 21 di giugno, quando le giornate smettono di allungarsi e cominciano a diminuire. Oggi, se prendi la scaletta, ogni tanto la lascio lì, tanto so che è pronta. Oggi è il 169esimo giorno dell'anno, ne mancano 196 alla fine dell'anno, ed è San Gregorio Barbarigo. Giornata mondiale della gastronomia sostenibile. Perché la gastronomia sostenibile? Perché pensate che il 35-40% di quello che prepariamo da mangiare nel mondo lo buttiamo via, per cui siamo degli spreconi pazzeschi. E siccome stiamo sfruttando il mondo più di quanto lui sia in grado di darci, il consiglio che lanciano con questa giornata mondiale della gastronomia sostenibile: comprate e fate da mangiare con i prodotti locali e di stagione, perché diventa un risparmio. Oltretutto tiene conto dei piccoli negozietti, soprattutto nelle zone rurali. Far da mangiare con i prodotti del momento è oltretutto molto più saporito, molto più piacevole, molto più vario, perché in funzione del variare delle stagioni si mangiano cose differenti. Ciao Cinghia! No, a lui basta che ci sia la pasta, no. Lui è uno da, non per niente ha scritto una canzone che è il Macaroni Mambo. Allora, oggi, stavo leggendo anche una notizia, ve la leggo dopo, sulle zecche, che questo è il periodo in cui cominciano ad imperversare. Oggi è il momento di cominciare con una sei tutto. Oggi è la prima giornata di stracaldo, ma attenzione, la prima aumenterà, sarà sempre peggio. Il top sarà tra domenica e lunedì, dove ieri sono andato ad Asti, 36 gradi, già ieri, che era mercoledì 17, per cui qui di solito ci sono, qui in apertissima campagna dove vivo io, 4-5 gradi meno che in città, ma anche qui lunedì prevedono 36-37 gradi. In questo momento ce ne sono già 28 alle 11:06, ma la Elena Cammarone dovrebbe darci una ventata di fresco con la sua Sei tutto. Per me tu sei tutto.

sei tutto della Elena Cammarone. Cominciano i messaggi al 331-335-6565. Chi vi mette in rapporto in diretta con me in questo preciso momento tramite WhatsApp: non posso far andare il climatizzatore, ho anche questa, diciamo così, limitazione, questo paletto vitale, non posso far andare il climatizzatore perché entra nel microfono e infastidisce molto il cinghia, per cui per 2 ore mi devo tenere il caldo, poi potrò farlo partire, mentre lui può farlo andare beato e felice perché lui non entra in trasmissione, per cui è lì, come si dice, arioso, perché è arioso e si beffa di me guardandomi con quell'aria di superiorità di quello che può. Oh, ci vuole ben altro per abbattere uno come me, soprattutto la mia età. Ciao Ettore, ciao Marco Sasso Cinghia, ciao Marco Sasso Cinghia. Paolo da Genova, che caldo oggi, e vedrai nel pomeriggio. Mi fate ascoltare Serenata Sincera di Claudio Villa, grazie, siete la mia compagnia, Ettore Cinghia, grazie. Prego, Paolo di Genova, buona giornata a tutti da Margherita di Genova. Oggi vedono molto a Genova. Buongiorno da Guerrino di Latina. Qui siamo con il network Latina, con il network Teleantenna. Tanti saluti da Irma di Imperia e buona trasmissione. Buongiorno a tutti da Stefania di Novara. Qui invece Prima Antenna, canale 14. Buongiorno a tutti i nonni. Potrei ascoltare Babe di Styx? Grazie Ettore Cinghia, Max di Ozzano di Bologna. Max, questa è Radio Liscio. Io mi ricordo che ieri mi hai chiesto le Ronettes e te le abbiamo mandate. Ma adesso sei entrato nel tuo periodo dei brani stranieri, Radio Liscio, ok, musica da ballo e non solo. Ma vedo che, non lo so se poi il nostro programmatore ti accontenta se tu mi chiedi brani stranieri, perché i due che vengono accettati sono i vinili di Casandenna, gli altri devono essere, come si dice, nel target della radio. Ciao a tutti, Sandra e Cocco, bella la vostra musica, ci avete scoperti oggi? Mi fa piacere. Buongiorno a tutti, buona giornata, Graziella da Verniasco. E allora, diciamola chiara, siamo in Radio Liscio Visione in questa prima ora con Prima Antenna TV, Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria, con il network Teleantenna, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, provincia veneta di Belluno. E stiamo per andare in onda con il primo, per Max da Prato, il primo vintage di oggi, che è una Marta. Marta è del 1980, partecipò al Festival Bar, non riuscì ad entrare neanche in finale, ma ebbe un discreto successo commerciale. Interpretata da Ciro Sebastianelli, ce l'ha chiesto Max da Prato, io non me lo ricordavo assolutamente.

0: Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.
1: Una bella canzone italiana. In questa calda mattinata di giugno, Pietro Galassi.

No, stavo leggendo, era grazie alla canzone italiana di Pietro Galassi. Siccome la canzone che arriva adesso è il secondo vintage di oggi, Nel giardino di Tamara, e stavo leggendo che è il periodo delle zecche. Zecche che beccano gli animali, ma beccano anche noi umani. Allora, qui rispetto ad altre estati in cui gli articoli erano tutti terribili, attenti alle zecche, possono darvi delle patologie, no, qui sono molto meno, dicono, non è difficile, soprattutto in campagna, che ci siano delle zecche che sono particolarmente, come dire, velenose, ecco, diciamolo così, non velenose, ma che siano infette da qualche cosa. State attenti ad andare in giro, perché non è vero che cascano giù dagli alberi e ci saltano addosso a noi o ai nostri cani. Loro si adagiano nell'erba, stanno lì, aspettano, quando qualcuno passa hanno dei recettori chimici che sentono che può essere interessante aggrapparsi per succhiare sangue, sono soprattutto le femmine, lo fanno con un saltino, ma perché gli passiamo vicino e sono nell'erba. Per cui dicono evitate, qui è dura, in apertissima campagna, qua, evitate quando è saltata la pagina, che ti venisse un po' di bene, evitate di camminare nell'erba alta o nei boschi. Allora, e poi per l'estrazione, se si dovesse attaccare, non fatevi prendere dal terrore, con una pinzetta andate a prendere il più vicino alla pelle e tirate via, anche per i vostri animali. In questo momento è il periodo dei cani, perché il periodo delle zecche viene anche identificato con il periodo delle ciliegie, che buone, in questo momento sono al massimo della loro bellezza e saporosità. Allora, Nel giardino di Tamara, canzone del 1972, cantata dalla Strana Società, è era il lato B, pensa, non era neanche il lato A del loro singolo, perché il lato A me lo ricordo che era Popcorn, perché la passavamo sta canzone alla grande a Radio Monte Carlo all'epoca, 1972, La Strana Società, Nel giardino di Tamara.

nel giardino di Tamara. Questa è una canzone che viene rifatta spesso dalle orchestre da ballo in giro per l'Italia. L'accelerano un pochino, diventa una cumbia e richiesta. Buongiorno Ettore Marco da Nonna Rina di San Giorgio, domani se possibile vorremmo ascoltare il medley di Casadei, grazie mille. Il nostro mitico supremo programmatore cercherà di soddisfare questa vostra encomiabile richiesta. Ma adesso il nostro sublime supremo programmatore ci canta, ci ha messo in scaletta Doggy Dance, che è una canzone che viene fatta dal nostro Eugenio Zanni, detto Genio, che è il direttore artistico di Radio Liscio, e la sua orchestra, che è quella dei Pierrot, ed è dedicata per Doggy Dance, un saluto ai gemelli di Radio Liscio, di cui abbiamo un'immagine. Eccoli qua. I gemelli di Radio Liscio sono due che amano andare in giro sempre vestiti uguali, cantando uguali, e sono, diciamocela francamente, sono amici del supremo e del nostro programmatore, per cui ha voluto essere gentile e fare loro un omaggio mandandoli in onda. Sono di Cilavegna, no, i gemelli? Oh, cinghia, sono di Cilavegna i gemelli? Non sono di Vigevano, sono di Cilavegna, mi pare, che è proprio il luogo d'origine del supremo. Va bene, Doggy Dance di Genio e i Pierrot.

la Doggy Dance. Uscì nel 2003, ebbe anche un certo successo per questo sistema con cui veniva ballata. Si mettevano tutti in fila, si infilavano una mano, diciamo così, in mezzo alle, al lato B, in mezzo alle chiappette, e poi ballavano andando avanti e indietro così, che per gli uomini era divertente, alcune donne si rifiutavano perché era troppo intimo. Buongiorno Ettore e ciao, sono Isabella da Roma. Adesso che ti vedo i messaggi non appaiono più. In che senso? Se mi vedi i messaggi, vedi che stanno scorrendo qui di sotto stanno scorrendo i messaggi. Tutti quelli che riceviamo il cinghia li butta subito in scroll, come si chiama lo scorrimento sotto. Allora, era la Doggy Dance, una dedicata ai gemelli di Radio Liscio, di Genio e i Pierrot, lui fuori di testa, poi 23 anni meno, si muoveva ancora bene. Paolo Bertoli, quando penso a te, cosa mi succede quando penso a te? Allora, dunque io sono qui tranquillo, seduto in poltrona, sto facendo dei lavori, poi improvvisamente penso a te e penso a come tu ti comporti, a cosa fai quando siamo insieme. E quindi la cosa diventa molto conturbante, perché quando siamo insieme, quindi quando penso a te, tu

Paolo Bertoli, allora c'è un amico di Radio Liscio fisso che è il Giancarlo D'Alesa, che è in vacanza ai bagni Icarus di Pescoluse e fa andare Radio Liscio, è il promoter di Radio Liscio sulla spiaggia di Pescoluse, che è sul Mar Ionio, vicinissima al tacco d'Italia, Santa Maria di Leuca, e mi scrive: buongiorno Ettore, qui mi chiedono l'ultima canzone di Sal da Vinci, è una baciata, confermo Giancarlo, si intitola Poesia, te la mandiamo domani, spero che la mandiamo domani, programmatore, è una baciata, quindi si balla, ve lo ricordo, 1, 2, 3, sculetta. A richiesta della spiaggia di Pescoluse, domani Poesia appena uscita di Sal da Vinci. Allora, mentre adesso c'è il terzo vintage di oggi, che sono due amici da ben più di 50 anni, quasi 60, perché li ho scoperti, li ho conosciuti andando come inviato di Radio Monte Carlo nel 68-69 al derby di Milano, dove loro erano una delle attrazioni fisse insieme a molti altri, Giannacci, tutti quelli dell'epoca del derby. Io andavo lì col mio registratore da 120 kg, perché comunque era quello più professionale dell'epoca, perché una cozzaglia di grandi artisti, così, dove la trovavi a Milano al derby, e così avevo l'opportunità di intervistarli tutti, e arrivavo poi a Radio Monte Carlo, a Monte Carlo, con il mio grande capo Cutisson, che era contento perché arrivavo con quello che lui chiamava il malloppo, un bel giro di interviste da passare in radio. E lì c'erano Cocchi e Renato, ancora erano Cocchi e Renato del derby, non erano ancora i Cocchi, soprattutto Renato, con il quale poi guardai, perché venne a trovarmi a Radio Monte Carlo, e con lui guardai la mitica Italia-Germania 4-3 del 1970 a casa mia, ve l'ho raccontata.

ieri era l'anniversario di quella che è stata definita la partita del secolo. Ma nel 1974, loro ormai erano diventati famosi, partecipano a Canzonissima, che è presentata dalla Raffaella Carrà, ed è l'ultimo anno che fanno Canzonissima, dove loro facevano una scenetta proprio in mezzo a Canzonissima, che era il top, il picco degli ascolti di Canzonissima, da tanto erano bravi e simpatici. E poi cantavano la sigla finale di Canzonissima, che era una canzone arrangiata dallo stesso Enzo Iannacci e scritta da Enzo Iannacci e Pozzetto, che si intitolava "E la vita, la vita, la vita è bella". Cocchi e Renato.

0: Queste canzoni le ascolti solo su Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: Per ricordarsi i semi delle carte c'è una frasetta che dice: come quando fuori piove.

Allora, era come quando fuori piove, che è la frasetta che serve per ricordarsi i semi delle carte. Come, quando, come, cuori, quando, quadri, fuori, fiori, piove, picche, come quando fuori piove. Era il sogno erotico che cantava, il sogno erotico del Cinghia, la Sofia della Suonami Band. Difatti, mentre, quando canta e sta andando, lui è sempre estasiato con questa espressione che fa, però la Sofia. E come quando vedi un piatto di maccheroni davanti, comincia a scendergli la bava e tutte queste cose qui, io fingo di non vederlo e aspetto di passare al brano successivo, che guarda caso sono i vinili di Casa Andenna alle 11.49. Allora, siamo nel 1992, questa canzone è al 60° posto, quindi siamo entrati nelle 60 più belle canzoni di tutti i tempi, delle 500 che ci sono nella classifica stilata dalla rivista Rolling Stone. Al 60° posto oggi sono due canzoni, questa e quella che vi passerò nella seconda ora di Canzoni Senza Frontiere, che non sono stravolgenti sul piano del ritmo, ma sono piuttosto pensate. Pensate che di questa hanno fatto, che è uno degli U2, e hanno fatto addirittura tre videoclip. Il primo, girato a Berlino, vide Bono, che è il leader degli U2, confessare a suo padre che è stato affetto dal virus HIV. La seconda versione propone un panorama di fiori rigogliosi e bufali, non so quella che ci avrà trovato il Cinghia, su cui campeggia una pioggia di carte con scritta sopra la parola One in diverse lingue. E poi il terzo video mostra Bono seduto in un bar mentre beve birra e fuma un sigaro. Le angolazioni con cui fu ripresa, aggiunta alla luce soffusa, diedero adito alle critiche che videro nel video un'affinità con una pubblicità della birra. Dissero, hai fatto il video perché hai beccato il grano. Allora, la versione più ovvia comunque vede nel testo una difficile relazione amorosa, due persone che non riescono a mantenere stabile il rapporto con continui litigi e ferite reciproche. 60° nella lista delle canzoni più belle di tutti i tempi, One degli U2, 1992.

Il divertente è che a Bono nelle interviste si sentiva spesso dire che la canzone veniva suonata in matrimoni, e lui ogni volta diceva: ma l'avete ascoltato il testo? Non è quel genere di canzone che va bene per i matrimoni, i due sono in contrasto, non dovrebbe essere una canzone da matrimonio in cui i due dovrebbero essere, si uniscono per l'amore, la comprensione e la gioia di stare insieme. Non è quel genere di canzone, il testo dice tutta un'altra roba. E vabbè, destino delle canzoni. Questo era il terzo videoclip dei tre che vi avevo raccontato prima di presentarvi i vinili di Casa Antenna, One degli U2. Oh, chiudiamo la prima ora. Saluto intanto tutte le amiche e gli amici di Prima Antenna TV che ci stanno seguendo, che ci lasciano alla fine della prima ora di Canzoni Senza Frontiere. Samira, bello come nome, cantata da Paolo Bagnasco. Samira, che in questo momento, secondo me, la socia del mio amico Jerry Scotti in La Ruota della Fortuna, è in assoluto la donna più sensuale della televisione italiana, quindi un omaggio a 40-50 anni fa l'avrei scoperta io. E ne ho avute di belle collaboratrici di scena, come si

0: trovare la vera Samina è difficile lì. Noi siamo arrivati al din don din don din don din don din don din din din don don don, mezzogiorno in punto qui a Radio Liscio, a Canzoni Senza Frontiere, in tutta Italia, in tutto il mondo, perché Radio Liscio si può ascoltare tramite il PC, tramite Alexa, tramite il DAB, tramite tutte le diabolerie tecnologiche, l'applicazione sul telefonino, sappiamo che abbiamo anche degli ascoltatori che ci ascoltano perché soddisfacciamo la loro nostalgia dell'Italia in Australia. Abbiamo ascoltatori a Perth, ci hanno scritto, ci hanno mandato messaggi sul 331-6565, a Brisbane, a Sydney. L'Australia in particolare, essendo proprio dall'altra parte del mondo, evidentemente questi italiani che vivono là ascoltando Radio Liscio rivivono le emozioni che dà la nostra musica, e questo ci riempie di orgoglio e piacere. Ma
1: torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti, fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
3: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
2: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
3: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
4: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
5: Radio Liscio.
6: Radio Liscio Notizie.
7: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Le cancellerie europee salutano con soddisfazione l'accordo raggiunto tra USA e Iran con le firme, per ora sulla versione digitale del memorandum d'intesa, apposte dal presidente USA Trump e da quello iraniano Pezeshkian. Ma l'apprezzamento per l'accordo si estende alla Cina. Intesa positiva, ora le parti onorino gli impegni, fa sapere Pechino. L'accordo tra USA e Iran è già in vigore, domani arriverà la firma definitiva in presenza a Lucerna in Svizzera tra il vicepresidente USA Vance e il capo negoziatore iraniano Ghalibaf. Tra i 14 punti previsti, lo stop alle operazioni militari sull'Iran, la riapertura immediata dello stretto di Hormuz senza pedaggi, anche se su questo punto Teheran mantiene l'intenzione di volerli applicare, e poi un piano di ricostruzione dell'Iran da 300 miliardi garantiti proprio dagli USA. Tutti temi che dopo il G7, conclusosi ieri a Evian in Francia, a margine del quale Trump ha firmato il memorandum tra USA e Iran, saranno ripresi oggi a Bruxelles per il Consiglio europeo. Al vertice europeo si parlerà anche del bilancio dell'Unione, di competitività, ma soprattutto si parlerà dell'Ucraina. Anche a Bruxelles, come ieri a Evian, sarà presente Zelensky, che ha incassato nuovi aiuti dai paesi europei e nuove sanzioni alla Russia. Intanto sul campo sciami di droni ucraini hanno colpito sia nella città di Rostov sia una raffineria nei pressi di Mosca, mentre missili russi nella notte hanno colpito Kiev. Un'altra giornata di disagi sull'alta velocità, stamani deviazioni e rallentamenti con ritardi fino all'ora e mezza per danneggiamenti sulla Napoli-Roma a causa, spiega Trenitalia, del furto di cavi avvenuto stamani alle 6.50 da parte di ignoti nel Casertano. Ieri un guasto ha causato cancellazioni e gravi ritardi per un altro guasto alla linea elettrica tra Milano e Bologna nella tratta tra Rogoredo e Piacenza. Il ministro dei trasporti Salvini ha fatto trapelare irritazione ai vertici di Ferrovie. Sono gli italiani ad essere irritati, commenta la leader Dem Schlein. Gli esami di maturità 2026, Vitaliano Brancati e Cesare Pavese sono gli autori usciti per l'analisi del testo nella prima prova scritta di italiano, che vede impegnati questa mattina 520.000 studenti. Proposto anche il testo tratto dall'Assemblea Costituente, insediamento e discorso del presidente Giuseppe Saragat. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
6: In diretta da Casa Andenna, Canzoni Senza Frontiere con Ettore Andenna.
0: 12:04, quasi e 5. Oggi, giovedì 18 giugno 2026, 169esimo giorno dell'anno, ne mancano 196 alla fine dell'anno. San Gregorio Barbarigo e giornata mondiale della gastronomia sostenibile. Buon di Etere, ma ti sei fatto lo shampoo? Mi fai sentire Sal Da Vinci? Ciao Nicola Pescarese, tu c'hai la fissa con i miei capelli? No, non faccio lo shampoo, ma facendo una doccia al giorno, almeno in questo periodo, magari si bagnano e danno l'impressione di aver subito lo shampoo. Quando sono così folti e così, come dire, tutti ricciolosi, sì, può darsi che dia l'impressione che ho fatto lo shampoo. Ovvio che ogni tanto faccio lo shampoo, ma non sempre, perché non fa bene fare lo shampoo tutti i giorni ai capelli, dicevano una volta, poi magari adesso è cambiata, ci sono gli shampoo che invece sono fatti apposta per fare lo shampoo tutti i giorni. Comunque con la doccia si bagnano e poi, siccome li asciugo, magari sembrano sciampati, ma non sono sciampati, caro Nicola. Domani probabilmente passiamo l'ultimissimo di Sal Da Vinci, che è una baciata, l'abbiamo detto poco fa, 1, 2, 3 sculetta, 1, 2, 3 sculetta, che si chiama Poesia di Sal Da Vinci. Ci penserà il nostro programmatore, vedremo domani. Intanto Paolo Tarantino inizia la seconda ora di Canzoni Senza Frontiere con Io Sorriderò. Non è quella, è un'altra, è quella fatta da Paolo Tarantino, vero Cinghia? Il titolo è Io Sorriderò, ma non è quella.

era Paolo Tarantino, Io sorriderò. Allora, oggi è disponibile una nuova versione, non ce ne frega niente, vabbè, aggiorna adesso, ma non farmi casini alla trasmissione. Ah, beh, bello veloce. Oggi inizio degli esami di maturità, wow wow wow. Ecco, la notizia, ce ne sono due di notizie. Intanto le prove di italiano, poesia di Pavese, analisi del testo su Brancati, brani di Bianucci e Calabresi, riflessioni su difesa dei confini, meraviglia, e Costituzione con il discorso di Giuseppe Saragat. E c'è la figlia di Giuseppe Saragat, Ernestina, che ha 98 anni, che dice: magnifica scelta, le sue parole ancora attuali. Fu il discorso che Giuseppe Saragat fece il 25 giugno del 1946, io avevo 12 giorni di vita, quando assunse la presidenza dell'assemblea che doveva fare la Costituzione della nuova Repubblica Italiana. Allora, e Pupo affronta la maturità a 70 anni, perché a 70 anni prendo il diploma, era il sogno dei miei genitori. Beh, questa è forza e determinazione, come quando io qualche anno fa ho dovuto rifare l'esame della patente, quando ho compiuto 70 anni, quindi 10 anni fa, perché arrivavo con la patente dall'estero, perché io ero stato residente all'estero per tanti anni, ero rientrato in Italia, quindi dovetti rifare tutta la patente. Mi trovai davanti il codice civile, me lo ricordo come se fosse adesso, 312 pagine di codice della circolazione, codice della strada, e me le dovetti ristudiare tutte, perché c'era e l'esame di pratica e, ma prima, l'esame di teoria. Devo dire, molto contento, perché l'ho passato con i miei figli. Uno in particolare, i miei figli, mi ha guardato con un po' di invidia, perché lui ci ha messo tre volte prima di prenderlo. Tu, Cinghia, l'hai preso subito l'esame per la patente, mentre sei lì che fai partire tutti i tuoi? Sì, l'hai preso subito. Sì, perché lui è un genio. Adesso, per esempio, ha schiacciato un bottone e ha fatto partire a zero gradi il suo climatizzatore. Allora, una canzone scritta da mio carissimo amico Claudio Daiano, che rincontrerò il 10 di ottobre a Luino, il prossimo 10 di ottobre, quando ci sarà il Festival della Canzone anni 60, 70, 80, perché ci sarà lui e un sacco di artisti, Dick Dick, chi più ne ha più ne metta. Ci sono veramente, lo presento io, finché ce la faccio. Allora, nel 1976 lui scrisse una deliziosa canzone, non ho detto una bellissima canzone, perché si intitola Sei bellissima, la affidò alla Loredana Bertè, questa ragazza del 1950, che partecipò con questa canzone al disco per l'estate e venne eliminata, non arrivò in finale, ma dopo diventò la gente, il pubblico, è quello che poi giudica sempre, la fece diventare uno dei brani più famosi di Loredana Bertè. Scritta da Claudio Daiano, Sei bellissima, Loredana Bertè, quarto vintage di oggi.

0: bellissima questa canzone, sei bellissima, bellissima. Loredana Bertè, poi all'epoca aveva un fisico che molla. 1976, canzone di Claudio Daiano. Ettore, ho 76 anni allettato, questo mi dispiace, però quello che mi diverte e mi piace è che non hai perso il senso dell'umorismo. È per ridere con te, mi diverto, anche perché sei un presentatore stupendo, grazie. Ciao Nicola Pescarese, quello che fa sempre un riferimento ai miei capelli, dice: e datti una pettinata, ok, basta passare la mano così, sono già tutti a posto. Ho dei capelli obbedienti, come si dice, beh, capelli. Sono obbedienti, basta, chiudiamola lì. Allora, i nati e i morti, dai, che oggi non sono tanti ma sono importanti. 1946, è un coscritto, 5 giorni più giovane di me, nasce il 18 di giugno uno degli allenatori di calcio più vincenti al mondo nella storia del calcio, Fabio Capello, Don Fabio come lo chiamo. Ha vinto con la Milan, la Juventus, la Roma, l'Inghilterra, il Madrid, è andato a fare l'allenatore della Russia, insomma. Oggi ha 80 anni Fabio Capello. Avrebbe avuto 83 anni oggi Raffaella Carrà, perché Raffaella Pelloni era nata il 18 giugno del 1943. Del 39 Amanda Lear. Amanda Lear oggi compie 87 anni, è del 1939. Oggi Sir Paul McCartney compie 84 anni, è nato il 18 giugno del 1942. Vincenzo Montella, che si sta godendo il mondiale con la squadra di cui è l'allenatore, la Turchia, è del 1974, 18 di giugno. E poi un'attrice, modella, personaggio di cultura e presenza, Isabella Rossellini, figlia del Rossellini regista e della mamma grande attrice, è del 1952, quindi oggi ne fa 74. Allora, quali sono i morti? Sono solo due. Giorgio Morandi, grande pittore italiano, è morto nel 1964. Chi ha un Morandi se lo tenga stretto, perché vale un sacco di soldi. E Ethel Barrymore, che faceva parte della famiglia dei Barrymore, una famiglia di attori di teatro, soprattutto bravi in teatro e di cinema, che nella prima metà del secolo scorso avevano in mano veramente il potere di Hollywood. Ethel Barrymore è morta nel 1959, il 18 di giugno. E basta, fermala lì. Andiamo con il Matteo Benzi, che siccome è dalla Peschiera, probabilmente come sempre dalla Peschiera, si annunciano la canzone che cantano, fanno tutto loro, io faccio partire dopo che vi avrò detto il titolo, che è ogni volta che ci sei, e Matteo Benzi, vai!
1: Questa è la Peschiera, ogni volta che ci Eccolo sei, lì. Le nuove canzoni, le nostre nuove produzioni, Mamma Music 2025, tutta la merda!

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.
1: Allora, ho scritto. Wow, un bel valserotto della

0: E noi vi lasciamo così. Ci vediamo dopo con l'orchestra.
1: Bello. Castellina Pasi.
2: Paolo, sì. Castellina Pasi, hanno già detto tutto loro, ma va bene così. Lupin, il grande ladro gentiluomo francese, un bel valzer musette. Tra le altre cose mi diceva il Cinghia che musicalmente è un brano complicato da realizzare, bisogna essere dei bravi musicisti come lo sono quelli dell'orchestra di Castellina Pasi, che siamo nel Nirvana, nell'Olimpo della musica da ballo. Allora, i vinili di Casa Andenna. Questa è una canzone che piace molto al Cinghia. È 59esima nella lista delle 500 canzoni più belle di sempre, secondo la rivista Rolling Stone, che è la Bibbia. È una canzone del 1993, cantata da Sting. Sting, il cui vero nome, per chi non lo sapesse, perché tutti lo chiamano Sting, non sanno che si chiama Gordon Matthew Thomas Sumner. Sting si chiama Gordon Matthew Thomas Sumner. Sting, nel 1993, è un ragazzo del 1951 lui, quindi quest'anno anche lui ne fa 75, ma nel 1993 cantava Fields of Gold, campi d'oro. E beh, ci sono i campionati del mondo in questo momento, non è che siano molto entusiasti di sti campi che trovano i giocatori negli Stati Uniti, in Messico o in Canada, ma sempre campi d'oro sono in questo momento per quello che rendono, anche perché pare che in America costi tutto tantissimo, anche solo sono i giornalisti che scrivono per andare in mezzo di trasporto per andare a vedere la partita $150, non è che ce li hanno ogni tre mesi i campionati del mondo, ce li hanno ogni 20 anni, l'ultima volta quando fu nel 94, quindi sì, 30 anni, e quindi la pompano, ragazzi. Se uno vuole va, se non vuole se li guarda in televisione, ma anche lì se li vuole vedere tutti, pacchi. Fields of Gold, Sting.

Fields of Gold, Campi d'Oro, era Sting, 59esima nella lista delle 500 canzoni più belle di sempre. E siamo arrivati al momento, dopo vi farò il cinecalendario, dopo questa canzone qui. La Ilaria Cenciarini è una donna che sa che ha torto, però come sempre quando una donna ha torto la butta in cacciara, perché lei non ammetterà mai di avere torto, per cui parte dicendo subito: colpa mia, colpa tua, eh? Al limite le dividiamo in due le colpe, non posso dire che sia tutta colpa tua, ma non è neanche tutta colpa mia. È così che nascono le discussioni nelle quali noi uomini soccombiamo abitualmente. Colpa mia, colpa tua, è l'aria Cenciarini. Tu sei single, cinghia, quel problema lì non ce l'hai. Posati, poi ne riparliamo.

Colpa mia, colpa tua, e mi annego nella vasca da bagno come sta facendo nella videoclip che abbiamo visto e chi la sta seguendo Radio Liscio in Radio Liscio Visione, ovvero in questo momento sul network Teleantenna Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e provincia Veneto di Belluno, ha visto che ha fatto la Pretty Woman, si è affogata nella vasca. Allora, avevo detto il cinecalendario, sposta il cellulare che tanto è non disturbare, il filmone di oggi abbinato al 18 di giugno. Il film abbinato al 18 di giugno è un film che mio genero, appassionato di motori come me, ma lui di più, lui è proprio fanatico, avrà visto almeno 10 volte. Quando ci ricapita sopra lui se lo rivede. Le Mans 66, la grande sfida. Quando il signor Henry Ford II, pensa di rilanciare l'immagine del marchio vincendo la prestigiosa gara della 24 ore di Le Mans. Per farlo vorrebbe rilevare la Ferrari, che all'epoca era quella che vinceva sempre, che a sua volta era in difficoltà economica. Ma Enzo Ferrari fa saltare l'accordo, perché stava già trattando con l'avvocato Agnelli, poco prima della firma, insultando i vertici Ford e dicendo questi sono i nostri garagisti. In tutta risposta Henry Ford ordina ai suoi collaboratori di trovare i migliori ingegneri, meccanici e piloti per costruire un'auto che batta la Ferrari e vinca a Le Mans. Il progettista ed ex pilota Carroll Shelby, che aveva fatto una macchina meravigliosa, Ford Shelby, e io era uno dei miei desideri da giovane quando ero a Monte Carlo, avere una Ford Shelby, e il pilota e meccanico Ken Miles si vedranno affidato l'incarico. Tratto dalla vera storia, il film di Mangold, un riuscito racconto sportivo intrecciato al dramma dei suoi protagonisti. Allora, segue le vicende.

che porteranno alla combattutissima edizione di Le Mans del 1966, che si tenne il 18 di giugno. Le Mans più o meno sempre attorno a queste date. Quindi Le Mans 66, se volete abbinare, ecco, Fabio Capello, che oggi compie gli anni, sa che il film abbinato alla sua data di nascita è Le Mans 66. Lo so che lui avrebbe preferito un film sul calcio, ma tant'è, non ci sono film sul calcio con la data 18 di giugno, c'è solo Le Mans 66 con la data 18 di giugno. Allora, siamo a Gianni Morandi, quinto vintage di oggi, richiesto da Isabella Saggermano in una... questa canzone è recentissima, è 2022, di 4 anni fa. È arrivato terzo a Sanremo Gianni Morandi con Apri tutte le porte. Chi vinsero con nel 2022 Sanremo? Brividi, mi pare di Mahmood e Blanco, sì, Brividi. Morandi però arrivò terzo con Apri tutte le porte. E va.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
1: Olè! Allora, apri tutte le porte. Era Gianni Morandi, mentre adesso Maurizio Medeo si scatena in un bel mambo. Strambo, strambo, mambo.

Strambo Mambo di Maurizio Medeo. Intanto su Facebook Pietruccio Montalbetti di Dick Dick mi ha mandato la presentazione del suo libro Storia di due amici e dei Dick Dick, un viaggio attraverso la musica e la storia dell'amicizia con Lucio Battisti, nata sulle note di una sala di registrazione e consolidata nell'arco di una vita intera. Oggi alle 6 a Pavone Canavese, Sala Santa Marta, ci sarà Pietruccio, che incontrerò poi anche lui il 10 di ottobre al Festival della Musica Amici 60-70-80 a Luino. Grazie a Pietruccio dei Dick Dick. Siamo all'ultimo vintage di oggi, lunghissimo tra le altre cose, La Sera dei Miracoli. Allora, La Sera dei Miracoli è un celeberrimo brano di Lucio Dalla. Aspetta, prima vi faccio l'accade oggi, che ne ho pochi. Sì, sennò poi non riesco più a farli. Allora, il 18 di giugno nel 1815, guerre napoleoniche. La sconfitta di Napoleone Bonaparte nella battaglia di Waterloo porta alla sua abdicazione dal trono di Francia per la seconda volta e lo spediscono a Sant'Elena. 1836, il generale Alessandro La Marmora istituisce il corpo militare dei bersaglieri. Mio nonno era un bersagliere nella prima guerra mondiale e lo ricordava sempre con orgoglio. 1900, Cixi, la vedova dell'imperatore cinese, ordina che siano uccisi tutti gli stranieri, era una brava donna, inclusi i diplomatici e i loro familiari. Non era una settata di sangue, era così, era... mamma mia! Nel 1928 Amelia Earhart diventa la prima donna ad attraversare in aeroplano l'Oceano Atlantico. 1928, 18 di giugno. Il 18 di giugno del 1946, avevo 5 giorni di vita, proclamazione ufficiale della Repubblica Italiana. Ed infine nel 2023 il sommergibile Titan, utilizzato per escursioni che permettono di vedere il relitto del Titanic, che è a 4.000 metri, 4 km di profondità, scompare, implode, quindi, scompare con 5 persone a bordo, tra cui il miliardario che era proprietario del Titan e di molte altre cose. Va bene, è tutto. Torniamo alla Sera dei Miracoli. Allora, La Sera dei Miracoli è un brano. Da questo brano viene tratta la title track, che è La Sera dei Miracoli. Lucio Dalla l'aveva scritta nella sua casa di Trastevere. È un appassionato omaggio a Roma e alla sua gente, ispirato dall'atmosfera festosa e vibrante della prima estate romana. E è un ode a Roma di Lucio Dalla. Il titolo, ve lo ricordo, La Sera dei Miracoli, 1980.

0: Bene, era la sera dei miracoli di Lucio Dalla. Non so se le polche popolari di Romeo e Copperfisa sia solo musicale, ma possiamo metterlo se vuoi come sottofondo per qualche secondo, perché abbiamo 45 secondi alla chiusura della trasmissione di oggi, giovedì 18 giugno. Allora, preparatevi al grande caldo, vi dico quello che mi dice mio figlio medico, che manda un messaggio ogni 3 ore. Vi state idratando? Bevete, idratatevi, alla vostra età bisogna bere, vi dimenticate di bere, bevete, bevete, questo ogni 3 ore, è uno stillicidio, ma ha ragione lui. Noi, diciamo così, diversamente giovani, ci dimentichiamo di bere, ma quando ci sono giornate calde come quelle che stiamo per affrontare, dobbiamo bere tanto, anche se non abbiamo sete. Facciamoci violenza, obblighiamoci. Ciao Cinghia, anche tu però, non solo quelli di una, anche i single ultra cinquantenni. Dai Torandella, grazie per l'ascolto, a domani, come sempre dalle 11 alle 13, sigla!
1: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
2: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.
3: Radio Liscio.
2: Radio Liscio Notizie.
4: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini. In apertura una notizia appena arrivata: secondo i legali di Andrea Sempio, la madre del 38enne, unico indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, avrebbe tentato il suicidio. Daniela Ferrari, 66 anni, è ricoverata d'urgenza da ieri all'ospedale di Vigevano per un'overdose di farmaci. È in rianimazione ma non in pericolo di vita, fa sapere il legale Liborio Catagliotti, che ha detto: questo campanello di allarme ci dice che è il momento per tutti di abbassare i toni. Applauso unanime delle cancellerie europee, anche arabe, per l'intesa tra Stati Uniti e Iran, siglata per ora a distanza e domani in una cerimonia in presenza a Ginevra, ma rimangono le incognite, soprattutto sulla posizione di Israele, che ribadisce il no al ritiro dal Libano e ora attacca anche Bruxelles. Alessandro Ciselin.
5: Il memorandum d'intesa per mettere fine alla guerra è stato siglato elettronicamente. Trump lo ha sottoscritto a Versailles a cena con Macron. L'omologo iraniano Pezeshkian in patria e il Pakistan conferma. E domani, col sostegno del co-mediatore Qatar, presiederà in Svizzera la cerimonia ufficiale di firma dell'intesa da parte del vicepresidente americano Vance e il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. L'Europa prepara la missione nello stretto, guidata da Francia e Gran Bretagna, pronti ad affiancarci una ventina di paesi, dice il presidente francese, in vista del Consiglio europeo al via stasera. Obiettivo: accompagnare l'apertura dello stretto di Hormuz al cuore dell'intesa tra Teheran e Washington, anche con operazioni di sminamento. L'intesa prevederebbe inoltre un piano di ricostruzione dell'Iran da 300 miliardi garantiti proprio dagli Stati Uniti, l'allentamento delle sanzioni ma anche lo stop alle ostilità tra Israele ed Hezbollah. Va rispettata anche questa parte, sottolinea Mosca, nell'esprimere sostegno assieme a Pechino all'accordo, ma Israele continua a sfilarsi e ribadisce: non ci ritiriamo dal sud del Libano. E ora se la prende anche con Bruxelles. Il ministro degli esteri Saar annuncia lo stop ai rapporti con l'alta rappresentante Callas, che fin qui prudente aveva parlato di apartheid sul trattamento israeliano dei palestinesi.
4: Sentivate del Consiglio europeo, il primo punto all'ordine del giorno sarà il conflitto russo-ucraino, che anche la notte scorsa è proseguito col lancio incrociato di missili e droni. Chiusi stamani precauzionalmente tutti gli aeroporti a Mosca. Bruxelles sarà nuovamente presente Zelensky a incassare il ribadito sostegno dei 27 e il 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. L'esame di maturità 2026, stamattina più di 520.000 studenti alle prese con la prova di italiano, 7 le tracce. Vitaliano Brancati e Cesare Pavese sono gli autori usciti per l'analisi del testo, ma anche il discorso di insediamento alla Costituente di Giuseppe Saragat, e via social è arrivato l'incoraggiamento della Premier Meloni.
6: Cari maturandi, in bocca al lupo. Ricordatevi tutti i sacrifici che avete fatto per arrivare dove siete, tutte le volte che avete pensato che non ce l'avreste fatta e poi ce l'avete fatta, tutte le volte che siete stati fieri di voi. Fate una sintesi di tutto questo, portatelo con voi all'esame di maturità, dimostrate chi siete.
4: Sport, calcio, tra la sera e la notte italiana, 4 partite aprono il secondo turno della fase a girone dei mondiali. Repubblica Ceca, Sudafrica, Svizzera, Bosnia, Canada, Qatar, Messico, Corea del Sud. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Radio Liscio Live, le orchestre dal vivo.
7: E si continua, arriva anche la Begin, Marco, sempre dalle nostre novità, arriva questa che si intitola Aspettami lì.

0: grazie di cuore.
1: Grazie.
0: Torniamo a muoverci un pochettino, dai, torniamo al grande ritmo della cumbia, le belle canzoni, i grandi successi. Arriva dalla voce di Marco questa Fuori.

0: sera.
1: Grazie a tutti voi. Che bello, grazie, grazie di cuore.
0: Avanti subito, torniamo alle nostre canzoni. E arriva la nostra cumbia reggaeton, tutta da ballare, questa è la nostra musica da vivere.

0: canzone, gentilissimi, grazie.
1: Avanti sempre con le nostre canzoni. Questa però è una bella novità, questo è proprio il titolo del nostro ultimo lavoro discografico. Io ve la voglio dedicare a tutti quanti voi.

0: nostra Baila, la voce di Marco, l'orchestra.
1: A tutti quanti voi, grazie di cuore, gentilissimi, grazie a tutti.
0: E si continua, ritorna la chitarra del nostro Edo e arriva la sua Arizona Cumbia. Tutto

0: Molto bene.
1: Mille, grazie davvero. Torniamo così alla musica italiana. Marco, dalla tua voce arriva questa grande canzone, questo grande successo che sta spopolando dappertutto. Rossetto.

0: questa canzone, davvero. Grazie a tutti.
1: Rallentiamo un pochettino, torniamo al Terzinato. Questa è una delle vostre preferite e si intitola Oltre il fiume. Le nostre canzoni.

grazie mille. Grazie di cuore. Un foxettino e poi torniamo alla tradizione, promesso agli amici che l'aspettano. Però voglio farvi ascoltare un'altra nuova canzone dall'ultimo disco. Arriva questo Ruba Fuori.

0: Allora voglio fare tanti auguri di buon anniversario per i 30 anni di matrimonio, Marco, a Gian e Sara. Ho detto
1: dove
0: bene,
1: siete?
0: Dove sono? Dove sono che voglio dedicargli la prossima? È giusto? Gian e Sara. Tanti auguroni ragazzi, 30 anni di matrimonio. Avanti così, sempre Mazzucchi.

0: magnifica giornata, le grandi mazzurche per voi questa sera.
1: Grazie di cuore, gentilissimi.
0: Allora,
1: davvero.
0: Un valzerino, una polchettina e poi ci scateniamo, eh.

Orchestra. Bravi, bravi, bravi ballerini. Arriva la polca, dai che poi ci scateniamo, come promesso.

0: spettacolo, grazie davvero.
1: Le orchestre suonano dal vivo su Radio Liscio, in diretta dalla Peschiera di Valdengo, ogni sabato sera a partire dalle ore 22.
2: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
3: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Il meteo a cura di 3bmeteo.com.
4: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di 3B Meteo. Anche nella giornata di venerdì domina l'alta pressione sul Mediterraneo e dunque anche su tutto il nostro territorio. Inizialmente infatti il sole sarà l'assoluto protagonista, poi nel corso del pomeriggio avremo dei rovesci di pioggia o temporali di calore isolatamente sulle zone montuose. Le temperature massime saranno più elevate sulle centrali tirreniche al nord e localmente anche in Sardegna, con punte fino ai 36-37 gradi in queste regioni. Altrove valori massimi meno elevati, ma nel complesso si arriveranno a toccare i 33-34 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di 3B Meteo.
1: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Buongiorno a tutti carissimi, buon giovedì 18 giugno e ben risintonizzati sulle frequenze di Radio Liscio. Energia Contagiosa, ci aspettano due belle orette assieme, il microfono, il vostro Alo. Alo fa cose, mi trovate così su Instagram e su TikTok, in regia il nostro Max Quarti, come sempre qua pronti ad accogliervi, e mi piace immaginarvi qualcuno di voi già in spiaggia, in Liguria, oppure nella zona di Rimini, Riccione, sulla riviera adriatica. Vi vedo lì belli, felici, in panciolle. Sono tanti quelli che sono già in vacanza, tantissimi. Molti altri invece sono al lavoro. E vabbè, insomma, prima o poi le vacanze arrivano per tutti. Però mi piace partire così, immaginandovi lì belli sdraiati, con la gazzetta in mano, pronti per cominciare un'altra bella giornata. Io ve la farcirò di musica, di eventi, feste. Insomma, il menù qua è bello ricco. Vi aspettiamo, a tra poco cari, un po' di musica, così ci scaldiamo. Risveglio, risveglio.

Buondì di nuovo carissimi, ben risintonizzati sulle frequenze di Radio Liscio per altre due orette in compagnia di energia contagiosa, bella puntatona, già un po' di saluti che arrivano sulla nostra pagina Facebook, c'è Claudio, c'è Carlo, c'è Silvana, c'è Mita, c'è Pietro, ci danno il buongiorno e buongiorno anche a voi cari. No, di mondiali non parlo, caro il mio Alfio, non ne voglio sapere proprio nulla e quindi non me lo chiedere perché sono in sciopero su questo argomento, però volevo invece darvi un buon consiglio, che col calcio non c'entra niente, invece ci fa bene, ed è quello di pulire bene i climatizzatori. Immagino li avrete già accesi tutti quanti in casa, è una norma importante, vanno alzate le alette, va spruzzato lo spray apposta, perché si annidano veramente una marea di germi durante il periodo invernale, e quindi mi raccomando, una bella pulizia è sempre un buon consiglio, perché la legionellosi non è trascurabile, è una malattia respiratoria che proprio passa attraverso i climatizzatori, quindi fate la vostra pulizia annuale consueta, un buon consiglio per cominciare questa puntata. Mentre invece altri buoni consigli arrivano dai luoghi dove vi porterò oggi, perché ce ne andremo alla festa dell'acciuga di Monterosso al mare, naturalmente provincia di La Spezia in Liguria, meravigliosa già di suo, poi con questa festa un racconto proprio che esploderà. Poi ce ne andremo a San Marcel, guarda qua, ci facciamo un salto anche in Val d'Aosta oggi, andiamo alla decima edizione di Prosciuttiamo, senti come suona bene, e poi chiuderemo in Coel dell'Umbria, prima alla 16ª sagra del Porchetto di San Liberato, siamo in una frazione di Narni in provincia di Terni, e poi ce ne andremo alla 43ª sagra del Piccione in Carrozza a San Fortunato della Collina. E anche questa è una frazione di Perugia, wow, c'ho già fame, praticamente il banchetto qua è già apparecchiato, non resta che gustarcelo una portata dopo l'altra. Vi aspetto qui, dai Max, facci sentire qualcosa di bello, che sento già le orchestre che scalpitano, e allora musica.

E rieccoci qui carissimi, come promesso la prima tappa di oggi ci porta in un posto meraviglioso che è Monte Rosso al Mare. Siamo sulle Cinque Terre in provincia di La Spezia, un borgo meraviglioso, incantevole di suo, che in questo fine settimana boom esplode grazie alla festa dell'acciuga di Monte Rosso. Se passate da quelle parti della Liguria, questo è proprio un evento pazzesco, questo borgo è meraviglioso, proprio ci sono stato recentemente ed è sempre più bello, c'è poco da fare, è tutto colorito e poi ci sono dei momenti dell'anno in cui proprio si riempiono di stand dove viene servito di tutto, è uno di questi momenti, è proprio questa. E allora questo sabato e questa domenica si celebra l'acciuga, è un evento che trasforma il centro storico in un paradiso gastronomico, sto leggendo, con stand della Proloco per acciughe fritte, degustazioni di acciughe salate e specialità locali accompagnate da mercatini artigianali e il suggestivo tour al tramonto. Pensa che meraviglia! Occasione perfetta per immergersi nella tradizione della pesca con l'ampara e assaporare proprio l'autentica Liguria, lontano dal caos. Poi in realtà ci sarà anche lì un bel po' di caos, perché quando ci sono eventi come questi arriva gente da tutte le parti. Questo è un evento che ha radici antiche, fin dal XVI secolo, quando i pescatori catturavano le alici di notte con la lampara, che è una tecnica che illumina il mare attirando il pesce con le luci e plancton fosforescente. Salate in grandi contenitori di legno o terracotta, le arbanelle diventavano merce preziose per i mercati italiani, sostentando l'economia locale. Quante volte ci dicevamo che poi venivano anche a comprarli, no? Quelli che abitavano sulle colline intorno e le portavano attraverso impervi sentieri nei paesi di dove abitavano. Oggi è un prodotto PAT, ovvero un prodotto agroalimentare tipico, e leggo che mantiene un gusto equilibrato grazie alla salinità unica del Golfo dei Poeti, delicato ma saporito, mi piace questa nota, il Golfo dei Poeti è splendido. Se avete poi la fortuna di passarci in barca davanti, proprio perfetto, ci sono delle calette dove fare dei bagni meravigliosi. Comunque, la festa onora l'eredità, no, che si porta dietro con lavorazioni e dimostrazioni proprio di piatti che vengono preparati e che raccontano giustamente i secoli di storia che stanno appresso qua. Venendo al programma, tutto si anima sia sabato che domenica dal mattino con gli stand gastronomici che aprono intorno alle 12 in piazza Garibaldi e piazza Tina Anselmi. E come vi dicevo c'è un po' di tutto, acciughe fritte croccanti, salate da assaggiare sui crostini, pasta con acciughe, insalate fresche, panini farciti, c'ho già una fame io. E nel pomeriggio via partono tutti quanti i mercatini dell'artigianato, la musica dal vivo folk, insomma la strada si riempie così di festa, musica e divertimento. Questo è il programma a sommi capi, naturalmente vi consiglio di muovervi con un po' di anticipo perché quando c'è una festa come questa, in un periodo come questo, in un weekend di giugno dove già di suo tanta gente andrà al mare, ecco, capite bene che per godervela pieno è meglio muoversi con un certo anticipo. Fidatevi di uno che la Liguria la conosce bene. Ciò detto, l'evento è splendido, vi aspetto in quel di Monte Rosso al Mare, provincia di La Spezia, per la festa dell'acciuga di Monte Rosso, edizione 2026. Già me la sento che mi si scioglie qua sul palato, qua, mamma che buona.

0: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate, la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio, oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo: trasformare la tua serata in un ricordo che rimane.

Eccoci qui carissimi, ben ritrovati a tutti, buongiorno anche a tutti quelli che hanno scritto al 331-335-6565 da Ancona. Marcella, buongiorno anche a te carissimo, è un piacere averti qua con noi. Ecco qua, vedi, lo stavo dicendo giusto prima, ci scrive anche Ezio da Rimini, un saluto dalla Riviera, io me lo immagino lì così, inizia la giornata, bello bello bello al mare, che invidia, ma arrivo anch'io tra un pochino. Non devo commettere l'errore di non andare in vacanza, non sia mai, perché sto gancio terrificante, perché devo parlarvi della Orbit Therapy. Allora, una roba che riguarda un po' tutti, un articolo che è stato pubblicato su Vice. Vi siete mai fatti la domanda, ma perché continuo a ripetere gli stessi errori? Io sono uno di quelli che, cascasse il mondo, dico non lo faccio più, puntuale, quando dico così il giorno dopo sono lì a rifare lo stesso loop che fondamentalmente vado ad alimentare da solo, no? E questa è una roba che fate tutti, sono sicuro. C'è questa Daye Kim, che è una terapeuta matrimoniale, che la definisce così, dice: la Orbit Theory è l'idea che impegnarsi negli stessi cicli e schemi porta agli stessi risultati o a risultati simili. Ti porta continuamente dalle stesse persone in situazioni tossiche o scomode e con gli stessi scarsi confini nella vita. E gli esempi sono davvero tutti, dal partner che non è mai davvero disponibile, l'amicizia in cui dai sempre un po' di più di quello che magari ti senti di ricevere, il lavoro in cui alle volte ti senti invisibile. Lei continua dicendo: penso che tutti noi ci impegniamo in qualche forma di orbiting e c'è una certa accuratezza in questo, possiamo rimanere bloccati in questo loop attraverso le nostre scelte e fare fatica a spezzarli perché ci sembrano familiari. Però attenzione, perché serve il coraggio di romperli questi loop, perché alle volte poi ci troviamo incastrati perché ci sembra alle volte di non avere delle alternative vere e proprie, e invece poi la vita te le serve così su un piatto d'argento, e tu magari quel loop in cui eri incastrato, tac, lo dimentichi e vai oltre. Però è un meccanismo psicologico interessante. Sta di fatto che anche cadere sempre negli stessi errori alla fine è un po' da fessacchiotti, e ve lo dico io che sono uno che dice non lo faccio più, non lo, e poi puntualmente, tac, ci ricasco. Ma è così, quando sei così vivi un po'. Vabbè, questo è il senso di questa ricerca fondamentale di cui volevo rendervi partecipe. Sappiate che, insomma, se vi sentite di inciampare un po' sulle stesse cose, siete in buona compagnia. C'è anche il sottoscritto qua che vi dà una mano in tal senso. Va bene, cari, invece non si scivola, ma si balla sulla pista. E chi meglio di noi e del nostro Max per proporvi i migliori brani che ci sono in giro? Sentite un po'.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo a portata di click.

Carissimi, rieccoci insieme. Oh, sono proprio contento perché adesso vi porto a fare una passeggiata in Val d'Aosta in una manifestazione bellissima che non ho mai vissuto e mi mangio le mani perché mi sembra veramente una cosa spaziale. Sto parlando di Prosciuttiamo, no? Che è la crasi anche di prosciutto e ti amo, quindi capisci che già di

suo è un evento che ci mette dentro tutto. Ma come l'hanno pensato? Cioè, qua siamo proprio in 18 km di festa sulla via del prosciutto. Tutto questo a partire da domani e poi ancora sabato e domenica in questo terzo weekend di giugno. Allora, innanzitutto dobbiamo dire dove siamo. Siamo in quel di San Marcel, provincia di Aosta. Beh, una ce n'è, quindi non è che si può sbagliare. E siamo giunti alla 10ª edizione. Allora, il prosciutto San Marcel è il celebre crudo sapientemente stagionato con le erbe di montagna ed è ovviamente il protagonista di Prosciuttiamo, questa grande festa che San Marcel dedica a questa eccellenza gastronomica riconosciuta e apprezzata a livello internazionale. Qua sto leggendo dal loro sito internet, che è prosciuttiamo.it, perché non posso sbagliare. Ad organizzarla, dicevo, ogni terzo weekend di giugno sono il comune, il comitato Prosciuttiamo, le associazioni di San Marcel e le merenderie sulla via del prosciutto, nonché l'azienda produttrice del prosciutto, che è la Val d'Otten. Il paese del Centrovalle, che si snoda in verticale dai 500 ai 1800 metri di altitudine, apre le sue porte ogni anno per offrire a buon gustai, ma anche amanti della natura e appassionati di montagna, 3 giorni di percorsi gastronomici lungo la via del prosciutto, attraverso tutte le sue tappe. Questa è la cosa bella, capito? Tu vai lì, no? E te la puoi o fai un giorno e te ne scegli una, oppure ti fai 3 giorni di passeggiate in montagna per un totale di 18 km, passando tra tutte queste merenderie. E poi questo è l'inizio, perché sono anche 3 giorni di musica e folklore sparsi per tutti i chilometri. Ci sono proprio eventi musicali e festaioli. E la via del prosciutto si snoda da Surpian fino alla miniera di Servette, e c'è la formula tagliato e mangiato per gustare il famoso prosciutto crudo di San Marcel. Vabbè, meraviglia, ci sono anche un sacco di posti dove andare a dormire, però quelli nel caso li guardate sul sito internet. Il programma prevede venerdì alle ore 18 il taglio del San Marcel, quindi l'inaugurazione. Alle 19 apre lo stand gastronomico in paese, alle 22 il concerto L'Orage. Sabato invece c'è la partenza del Vertical San Marcel Prosciuttiamo a 1000. Questa cosa inizia alle 9:15, quindi c'è tutto il percorso e si va avanti fino alle ore 18, dove c'è aperitivo e after dinner cocktail a cura di ABE Professional con DJ Sky. Alle 22 c'è il concerto The Blue Beaters and Friends Fit Lady Soul Maya and Seal. Domenica invece, dalle 12 alle 19, c'è sempre il discorso del percorso, quello che volete fare, dalle 12 alle 19 c'è l'apertura poi degli stand gastronomici e la serata danzante con Eric e le Puzo Val d'Otten. Ecco, spero di averlo detto bene, di aver reso onore. Nel percorso ci sono tantissimi posti, la merenderia, sono tante merenderie, ecco, diverse, una trattoria, il villaggio di Vourvan, il villaggio di Plou, il villaggio di Champremier, e dove vai vai c'è qualche cosa da assaggiare, no? Siamo giunti alla 10ª edizione, pensate un po' che si prevede un'affluenza di circa 10.000 persone, quindi capite bene che è un evento molto molto bello, molto sentito, molto gustoso, e che in un weekend come questo richiamerà lì a San Marcel tante tantissime persone. Quindi se volete partire, fatelo adesso, chiudete lo zaino, pronti, via, arrivate lì un giorno prima per l'inaugurazione e siete a cavallo, anzi a prosciutto, a prosciuttiamo. A tra poco, cari, c'ho una fame io, altro che camminare.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Ciao a tutti, sono Beatrice Orrigo e vi voglio invitare ad un nuovo grande appuntamento. Ogni settimana incontrerò un volto noto della musica da ballo che ci racconterà storie e aneddoti di quella che è la nostra vita sul palco. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle ore 12 su Radio Liscio, sul podcast e sul nostro canale YouTube con... Ma cos'è questo palco?

giugno, quello in compagnia di Radio Liscio. Ogni giorno vi proponiamo le grandi orchestre dal vivo, selezionando le migliori serate registrate alla Peschiera di Valdengo durante la stagione di Radio Liscio Live. Poi è tornato il podcast, ma cos'è questo palco curato dalla nostra Beatrice Orrigo, che accompagna tutti gli ascoltatori in un viaggio tra racconti, aneddoti e conversazioni con i protagonisti della musica da ballo. E poi su YouTube tutte le nostre serate live, sempre pronte ad essere rivissute. Mica male questa Radio Liscio, carissimi, la radio che prima non c'era, ma ora c'è e si sente.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. L'Ucraina ha colpito una raffineria di petrolio a Mosca per la seconda volta in una settimana, causando disagio ai voli commerciali negli aeroporti della capitale in uno dei più grandi attacchi con droni dall'inizio dell'invasione russa. 555 droni abbattuti, fa sapere il Ministero della Difesa di Mosca. Si conta anche un morto nella regione di Rostov. Gli ultimi attacchi di Kiev non aiutano a promuovere un incontro tra Zelensky e Putin, fa sapere il consigliere presidenziale russo Ushakov, mentre il presidente ucraino rilancia: non vogliamo questa guerra e non l'abbiamo mai voluta, ma se l'Ucraina brucia, anche Mosca brucerà. Da Cesare Pavese a Vitalino Brancati, dall'intervento di Saragat all'Assemblea Costituente, al testo tratto da un libro di Mario Calabresi. Con la prima prova scritta, il tema di italiano, questa mattina ha preso il via l'esame di maturità, impegnati 528.000 studenti, vietati smartphone, tablet e auricolari, pena l'esclusione dall'esame. Domani la seconda prova, diversa per ogni indirizzo, latino al classico, matematica allo scientifico. Poi sarà la volta degli orali. La scomparsa delle due sorelle in Abruzzo, ritrovato su un sentiero vicino alla casa famiglia Civitella Alfedena nell'Aquilano, dove Sara e Alicia vivevano, un fermaglio rosso che dovrebbe appartenere alla più piccola. A riferire il particolare Alessia Natali, referente della sezione Abruzzo di Penelope, l'associazione che si occupa di supporto alle famiglie di persone scomparse. Sarebbe questo dunque il primo concreto segnale del passaggio delle due sorelle di 12 e 16 anni, di cui si sono perse le tracce la notte tra il 6 e il 7 giugno. Vanno avanti le ricerche degli inquirenti, la procura di Sulmona indaga per abbandono di minori nei confronti dei responsabili della casa famiglia. Mondiali, dopo la prima tornata di gare in cui si sono messi in evidenza i bomber da Messi a Kane, scatta questa sera il secondo turno della fase a gironi. Tra la sera e la notte italiana si giocano Repubblica Ceca, Sudafrica, Svizzera, Bosnia, Canada, Qatar e Messico, Corea del Sud. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Eccoci on air, buongiorno carissimi di nuovo, continuiamo la nostra puntata di energia contagiosa, entriamo nella seconda ora. Oh, mi è arrivato un messaggio al 331-335-6565, viva Radio Liscio, complimenti da Portici, Napoli, firmato Sal. Sarà mica quel Sal da Vinci che ci scrive. Ciao Sal, buongiorno anche a te. Allora, senti, ripartiamo tutti insieme da qua, tra un po' vi porto in Umbria perché c'è una festa, anzi in realtà due feste bellissime che vi devo raccontare, però prima vi devo parlare di una novità che riguarda il mondo dei social, nello specifico WhatsApp, Instagram e Facebook, perché parrebbe che ovviamente per monetizzare anche questi big, Meta quindi, abbia deciso di creare degli abbonamenti, diciamo così, degli abbonamenti per giusto appunto creare dei profili, delle funzioni avanzate anche con l'intelligenza artificiale, con la scusa poi di spillare qualche soldo in più agli avventori, hai capito? Quindi Instagram Plus punta sulle storie, quindi si potrà estendere la durata a più di 24 ore per vedere quante, per far crescere le visualizzazioni, ecco, diciamo così. Liste illimitate per la condivisione con la possibilità di aumentarne le visualizzazioni in modo programmato. WhatsApp Plus invece offrirà dei temi grafici, degli sticker esclusivi, alcune suonerie personalizzate, no? E idem anche Facebook, stanno inventando tutta una serie di accrocchi per renderlo un pochettino più appetibile, per convincere l'utente a spendere qualche decina di euro in più all'anno. La sfida è da una parte quella di ampliare sempre di più il bacino d'utenti, però dall'altra anche di monetizzare, perché insomma questa gratuità di Instagram, Facebook e WhatsApp a Meta forse non sta più poi troppo bene. Vedremo che cosa succederà, ma soprattutto vedremo come risponderanno gli utenti, se si abboneranno ai servizi Plus oppure se rimarranno standard fruendo di quello che è, finché te lo fanno fruire, perché poi ti abituano a un servizio, poi se te lo tolgono e ti obbligano al pagamento, tu che fai? Paghi! È così che funziona, cari. Funziona così e le big lo sanno molto molto bene. Vabbè, in attesa di sviluppi, noi ci godiamo un po' di musica di Radio Liscio, quella gratis per voi, senza abbonamenti. E poi vi aspetto qua che ce ne andiamo tutti insieme in Umbria. E lì sì che si sta bene, altro che su Instagram. Dai, dai!

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Eccoci qua, sono tornato sia io che Max Quarti in regia per accompagnarvi in Umbria. Eccoci qua cari, si parte per l'ultima tappa del nostro viaggio di oggi. Anche oggi splendido, ma d'altronde siamo alle porte del weekend. Ci siamo, tutto sta per partire. E tra gli eventi che partono è il momento giusto appunto di andarcene in Umbria, perché ce ne sono davvero due molto carini. Entrambi sono già cominciati lo scorso weekend e diciamo che questo weekend si concludono, ma alla grandissima. E allora cominciamo dal primo, ce ne andiamo a San Liberato, che è una frazione di Narni in provincia di Terni. Posto molto molto bello, no? Qui si sono girate alcune scene del celebre film Le Cronache di Narnia. Ed eccoci alla 16ª sagra del Porchetto di San Liberato, che già suona proprio benissimo. Allora, siamo in campagna, è una zona di campagna ed è uno degli appuntamenti ovviamente più gustosi e identitari dell'estate umbra. Qui tra boschi di querce e dolci colline, senti che bel racconto, come ti fa già venire voglia di andar lì. La frazione di San Liberato celebra uno dei piatti più amati della tradizione centro-italiana, il porchetto, arrosto fragrante, saporito, cotto lentamente e insaporito con erbe aromatiche, aglio, pepe nero, no? Capisci che già c'hai la colina in bocca solo a sentirlo. È un appuntamento molto atteso, ovviamente, poi intorno al quale si contorna tutta una festa molto genuina, no? Fatta ovviamente di carne alla brace, che si mescola un po' al suono della musica dal vivo. E il menù è molto ricco, perché oltre a questo c'è l'arrosto misto, le salsicce, le bracciole, i fegatelli, la barbazza, salvia e aceto, fagioli con le cotiche con la striscia, insomma ce n'è un po' per tutti, no? E poi oltre al cibo, neanche a dirlo, serate danzanti, spettacoli popolari, intrattenimento per i bimbi, insomma la classica festa estiva dove non manca il divertimento. Tra l'altro sono qua davanti sul loro programma, vedo che sabato sera alle 21:30 ci sono Lando e Dino, che è uno spettacolo, immagino, di intrattenimento, mentre poi il resto del programma vede per venerdì sera la serata danzante con 3M e poi domenica sera abbiamo la serata danzante con Ilaria Cenciarini. Quindi questo è anche il programma musicale, se passate da quelle parti, gran festa, bellissimo evento, tutti lì pronti a farvi divertire. Ma non ho finito con l'Umbria, perché mi sposto di un pochino e ce ne andiamo alla 43esima edizione della Sagra del Piccione in Carrozza, che questa è una roba tutto particolare anche questa. Allora, si tiene a San Fortunato, che è una frazione di Perugia. E anche questa è una festa ovviamente molto pittoresca, no? È un evento che offre questa esperienza culinaria con i piatti della tradizione umbra e il piccione è proprio tra questi. E il piccione in carrozza è qua preparato, vedo il piatto, mi sembra di capire che sia preparato un po' in umido. Sta di fatto che oltre a questo troverete anche tante prelibatezze a base di carne di chianina e tanti stand gastronomici, insomma ce n'è un po' per tutti, no? Come le attività che sono aperte e disponibili a tutti quanti grazie all'associazione San Fortunato della Collina e Boneggio. Anche in questo caso sulle loro pagine Instagram e Facebook trovate il programma dettagliato, un altro luogo fatto di scenari meravigliosi, menù dedicati e anche pasticceria artigianale, liquori di eccellenza, tutto che si può gustare nella sagra, ma anche su alcune bellissime terrazze panoramiche. E a proposito di spettacoli, il 21 ci sono i Game Boys, il party anni 90, quindi anche qua vi aspettano per farvi ballare e farvi divertire. Hai capito cari? Allora, ricapitolando, l'Umbria in serbo per noi la 16ª sagra del Porchetto di San Liberato, in quel di San Liberato Narni, ma anche la 43ª sagra del Piccione in Carrozza, questa San Fortunato della Collina, una frazione di Perugia. Vabbè, ma che vi devo dire, io letteralmente non saprei cosa scegliere in questo weekend. Dove vai, vai, è tutta una festa, ma d'altronde l'estate comincia!

0: Rudy, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.

Oh carissimi, una soluzione è alle porte. E riprendo da qua perché visto che molti stanno per partire per le ferie, chi ancora invece non l'ha fatto, magari è lì lì che prepara le valigie e pensa: speriamo di non perdere il bagaglio. Beh, è una roba che t'attraversa, no? Perché quando prendi l'aeroplano c'hai sempre il dubbio quando arrivi che sto bagaglio arrivi o meno. Beh, c'è una buona notizia anche secondo questo punto di vista. Infatti la Corte di Cassazione ha dato ragione ad alcuni passeggeri, chiarendo che il PIR, ovvero il Property Irregularity Report, cioè il modulo, no, che si compila in aeroporto in caso di bagaglio perso, vale già come reclamo ufficiale. Non sarà quindi più necessario, e questo è l'aspetto importante, inviare una seconda comunicazione formale entro 21 giorni alla compagnia aerea per chiedere il risarcimento. Quindi si compila il PIR e la cosa va già in automatica. È un'ordinanza del 7 aprile del 2026 basata sulla convenzione di Montreal, bla bla bla, sul diritto dei passeggeri. Sta cosa nasce dal ricorso, pensa un po', del 2018. Pensa sto cristiano che ha dovuto aspettare 8 anni per il rimborso di sta benedetta valigia. Già questa è una cosa assurda, io impazzirei se dovessi aspettare tutto questo tempo per una scemenza del genere. Eppure siamo a questi livelli. Il suo volo internazionale tra Catania, Düsseldorf e Copenaghen aveva perso insomma il bagaglio. In primo grado il giudice aveva respinto la richiesta perché il passeggero non aveva appunto presentato questo secondo reclamo entro 21 giorni e quindi la compagnia aerea era lì che si grattava le mani, ma per fortuna che la Cassazione ha alleggerito l'onere della prova. Ecco qua. Per quanto riguarda i risarcimenti, ve lo dico, la convenzione di Montreal prevede anche un indennizzo che può arrivare fino a 1.600 euro, e non è più necessario adesso ricostruire tutto il contenuto della valigia o conservare ogni singolo scontrino degli acquisti fatti dopo il disservizio. Insomma, una tutela in più, perché giusto appunto non è normale che ti perdano il bagaglio. Se tu ti dimentichi di compilare il modulo, sta a vedere che c'hai anche torto. Vabbè dai cari, una buona notizia per i viaggiatori e a tutti coloro che stanno per mettersi in viaggio, magari approfittando proprio di questo weekend. Un abbraccione, ma un abbraccione anche voi che siete al lavoro, magari nel traffico. Vi dono un po' di musica, quella di Radio Liscio, che almeno distende i nervi e ti mette in pace col mondo.

Sono andato un po' lunghetto oggi, lo so già, perché sia di Max che quando mi indica il polso col dito vuol dire che siamo un po' lunghi e quindi mi devo spicciare. E allora lo faccio come, carissimi, riproponendovi, facendo un piccolo riassunto di tutti gli eventi che sono stati protagonisti di questa puntata insieme a noi. Magari vi siete persi qualche chicca, sarebbe un peccato, anche perché il weekend sta per partire. E allora, dove ce ne andiamo? In questa puntata di oggi vi ho dato molti spunti, a partire dalla festa dell'acciuga di Monterosso al Mare. Siamo in provincia di La Spezia, posto meraviglioso, bucolico, in quel lembo di terra meraviglioso che sono le Cinque Terre. Quando poi c'è il profumo dell'acciuga nell'aria, fritta, preparata in tanti modi, e questo è un grande evento in giro per tutte le strade di Monterosso: banchetti, grande festa, musica popolare. Insomma, se volete assaggiare il pesce azzurro e l'acciuga come si deve, questo è il posto giusto per tutto il weekend. Invece, se volete il prosciutto, ma quello buono, quello aromatizzato, il prosciutto crudo come lo sanno fare solo in Val d'Aosta, ecco qua che a San Marcel, giusto appunto in provincia d'Aosta, c'è la 10ª edizione di Prosciuttiamo. Quindi questa rassegna dedicata al prosciutto, però naturalmente farcita come sempre di tutta quell'atmosfera valdostana, fatta di costumi tipici, di montagne, di paesaggi bucolici e anche di tanta allegria di tutti coloro che organizzano questo evento. Molto molto bello. Prosciuttiamo è occasione imperdibile per gustare questo prodotto gastronomico in questa via del prosciutto, 18 km di tappe tra prosciuttifici e insomma, tappe di merenda. Si cammina, si mangia per 3 giorni, una super festa. Invece, per concludere, l'Umbria. Siamo stati proprio poco fa alla 16ª sagra del Porchetto di San Liberato. Questa è una frazione del comune di Narni, in provincia di Terni. Anche questo evento buonissimo, gustosissimo, con questo porchetto protagonista insieme poi a tutto il resto del menù che verrà proposto. E invece, se volete un'altra chicca particolare, a San Fortunato, che è una frazione di Perugia, c'è la 43ª edizione della sagra del piccione in carrozza. Anche questo un piatto tipico della zona, dietro al quale costruire un bellissimo evento fatto di festa e musica. E allora, carissimi, questi gli eventi di cui abbiamo parlato oggi. Li ritrovate tutti sulla nostra app di Radio Liscio, ma ancor meglio, domani li rivedremo, perché domani c'è la rassegna del venerdì con tutti i migliori eventi di cui vi ho parlato tutta la settimana. Ma ve lo ripeto tra poco, adesso musica e poi ci salutiamo. State

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti, all inclusive, a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia, i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

0: puntata terminata anche per questo giovedì, è tutto carissimi, non mi resta che intanto ringraziarvi come sempre della vostra presenza da queste parti con tutti i vostri messaggini che sono arrivati al 331 335 6565. Grazie, anche se non sono riuscito a leggerli tutti microfonicamente, però li ho passati tutti uno dietro l'altro, vi ringraziamo. Naturalmente è un grande piacere avervi qua sulle frequenze di Radio Liscio e condividere con voi queste fantastiche giornate. È tempo per me però adesso di cedere il microfono ai miei colleghi che vi accompagneranno in questa lunga diretta che va avanti per tutto il giorno, come sempre qua su Radio Liscio. Siamo sempre on air per voi con la migliore musica da ballo. E domani, cari, vi aspetto, perché essendo venerdì ci sarà la mega rassegna di tutti gli eventi che vi ho raccontato durante questa settimana, quindi è il giorno perfetto per scegliere cosa farne di questo fine settimana. Come sempre dalle 7 alle 9 e dalle 14 alle 16, sempre solo qua su Radio Liscio con il sottoscritto Alessio Molla e con Max Quarti in regia. Ciao cari, buona giornata, buon giovedì e apritevi al weekend che verrà con un sorriso grande così. Ciao cari, un bacio!
1: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova

0: Radio Liscio Notizie.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Ancora fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, nelle scorse ore bersagliata Mosca, dove tutti gli aeroporti sono stati chiusi a causa di un massiccio attacco di droni di Kiev, oltre 500 i voli cancellati, colpita anche una raffineria nella capitale russa per la seconda volta in questa settimana. Il governatore della regione parla di 16 feriti, un morto nella regione di Rostov. Sul fronte opposto almeno 3 civili uccisi in raid russi nella regione di Sumi. Competitività e sfide economiche globali, bilancio pluriennale dell'Unione e dossier Ucraina e Medio Oriente. Sono i temi al centro del Consiglio europeo, al via questa sera a Bruxelles. Il vertice arriva all'indomani del G7 di Evian, dove i leader hanno confermato il sostegno a Kiev e salutato con favore l'intesa tra USA e Iran. In ambito europeo, i 27 ascolteranno il presidente Zelensky sugli ultimi sviluppi della guerra. Oltre al rinnovato supporto a Kiev, si discuterà anche dello stato dei negoziati per l'adesione dell'Ucraina all'Unione europea. Dopo 10 giorni arriva un primo segnale nelle indagini sulla scomparsa delle due sorelle in Abruzzo. Ritrovato su un sentiero vicino alla casa famiglia Civitella Alfedena, in provincia dell'Aquila, dove Sara e Alicia vivevano, un fermaglio rosso che dovrebbe appartenere alla più piccola. Rafforzate le ricerche nella zona. In volo a bassa quota, un elicottero dei vigili del fuoco diretto verso la montagna e il lago di Barrea. La procura di Sulmona indaga per abbandono di minori nei confronti dei responsabili della casa famiglia. Ha tentato il suicidio Daniela Ferrari, la mamma di Andrea Sempio, ricoverata da ieri in rianimazione all'ospedale di Vigevano per un overdose di farmaci. A renderlo noto, i legali del 38enne, unico indagato nella nuova inchiesta della procura di Pavia sul delitto di Chiara Poggi. La donna resta in rianimazione, le sue condizioni sono stabili, ma non si sa ancora quando potrà essere dimessa. Nonostante l'appello ad abbassare i toni da parte dei legali di Sempio, nelle ultime ore la donna ha ricevuto ancora messaggi di odio sui social. Giovanni Malagò può concorrere alla presidenza della Federcalcio. L'autorità nazionale anticorruzione, nel parere richiesto dal ministro per lo sport Abodi, ha escluso l'incompatibilità della candidatura con la precedente carica di presidente del CONI. Lunedì si terranno le elezioni, l'altro candidato è Giancarlo Abete. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: Vaniglia.
1: Amici di Radio Liscio, il disco della settimana è il mio nuovo brano Vaniglia. Un saluto e una buona estate da Sonia De Castelli.
2: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

infatti nell'anno 2000 un mio carissimo amico, purtroppo scomparso da 2 anni, molto prematuramente, aveva aperto questa ditta di fisarmonica Stradella e aveva costruito un tipo di fisarmonica nuova. Allora mi disse: cosa dici, la proviamo? Ma sì, certo, dai, dammela, comincia a trovarti difetti, pregi. Ma perché non cambi questo? Perché non aggiungiamo quello? Perché non modifichiamo quell'altra cosa? Ma sì, dai, l'abbiamo provato, è uscito un bello strumento. E poi mi aveva detto: ma se lo chiamassi modello Bagnasco ti offendi? No, sono contentissimo, però non mi sembra il caso perché è una cosa talmente bella. E allora aveva inventato questo modello, il modello Bagnasco. Che poi all'epoca era quando ero ancora col maestro Bagutti, andavamo tutte le domeniche a Buona Domenica a Canale 5. E da cosa nasce cosa, vedevano in televisione a livello nazionale questa fisarmonica, questo strumento aveva un curiosito, da lì è cominciato a svilupparsi, e abbiamo fatto altre modifiche e poi purtroppo questa ditta adesso non c'è più perché questo mio amico è scomparso.

0: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate, la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio, oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo: trasformare la tua serata in un ricordo che rimane.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Scatta stasera il secondo turno della fase a gironi del Mondiale e c'è già chi potrebbe festeggiare. Messico e Corea del Sud, entrambe vittoriose al primo turno, si affrontano allo stadio Akron di Zapopan. Se una delle due dovesse vincere, si qualificherebbe ai sedicesimi con un turno d'anticipo. Si inizia alle 3 della notte italiana. Ad aprire il programma odierno, nello stesso girone, vietato sbagliare per entrambe nello scontro diretto tra Repubblica Ceca e Sudafrica, sconfitte al debutto il via alle 18. Alle 21 e a mezzanotte i due incontri dell'unico gruppo con la classifica che vede tutte e quattro le squadre perfettamente allineate. Un punto a testa, un gol a testa, frutto dei due 1-1 al debutto. E allora tutto da decidere a iniziare dalle sfide di oggi, Svizzera-Bosnia e Canada-Qatar. Giovanni Malagò può concorrere alla presidenza della Federcalcio. L'autorità nazionale anticorruzione, nel parere richiesto dal ministro per lo sport Abodi, ha escluso l'incompatibilità della candidatura con la precedente carica di presidente del CONI. Le elezioni del nuovo presidente FIGC si terranno lunedì prossimo. L'altro candidato è Giancarlo Abete. Basket, va in scena gara 4 della finale scudetto Venezia-Milano. Secondo match point tricolore per l'Olimpia, in vantaggio 2-1. 48 ore fa in gara 3 la Reyer ha vinto e allungato la serie. Stasera si torna in campo ancora al Taliercio, palla 2 alle 20. L'eventuale gara 5 è in programma domenica al Forum. Pallavolo, prosegue la marcia dell'Italia verso le finals della Nations League femminile. Nella tappa del torneo nelle Filippine, dopo il successo all'esordio sulla Repubblica Ceca, le azzurre hanno superato la Serbia per 3-2. Prossima avversaria sabato gli Stati Uniti. Tennis, Mattia Bellucci a caccia dei quarti di finale del torneo di Halle. Dopo aver sconfitto il numero 11 del mondo, Bublik, l'azzurro affronta negli ottavi il belga Collignon. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Liscio e Prima Antenna TV presentano Melodia Italiana con Wilmer Modà.

buongiorno tutto il giorno anche quest'oggi, che bello, siamo felici. Quando sentiamo la sigla di inizio, di apertura di Inno d'Italiana, siamo felici perché sappiamo che stiamo insieme un'oretta, ci divertiamo in radio, in TV, in tutta Italia, in tutto il mondo, attraverso i tantissimi dispositivi che vengono utilizzati oggi per farsi sentire e soprattutto per divulgare il verbo della musica tradizionale, delle canzoni popolari, di Radio Liscio, della voglia di portare avanti le tradizioni, cosa molto importante. 331-335-6565 per interagire con noi attraverso gli sms o i messaggi WhatsApp, l'applicazione che vi è più simpatica la potete tranquillamente utilizzare. E anche quest'oggi vivremo le canzoni da ballo contemporanee, le canzoni generazionali che ci hanno accompagnato negli anni. Andiamo anche a visitare un po' di fatti accaduti simpatici andando a cercare dalla rete, e poi ovviamente abbiamo anche il momento della canzone acustica da cantarci insieme. Salutiamo il nostro Marco Sasso, detto il Cinghia, che è già pronto a guidarci a far partire la canzone idonea per ogni carta che viene pescata. Iniziamo forte, generazione X, che confusione, sarà perché ti amo, è un'emozione, la linea ai ricchi e poveri, sarà perché ti amo, sulle mani ci scateniamo, iniziamo così, ai 3000 all'ora in diretta.

giornata ci rallegra, sarà perché ti amo, canzone dei Ricchi e Poveri, che ebbe un grande successo al debutto del Festival di Sanremo proprio nel 1981, che però quell'anno vinse Alice con Per Elisa. Ma questa canzone davvero ha attraversato le generazioni, scritta, se non ricordo male, da Cristiano Minellono, grande autore di musica italiana, e appunto questa canzone descrive la confusione, l'energia e la gioia travolgente dell'innamoramento, celebrando un sentimento forte e spensierato. E quando siamo innamorati non prendiamo nessun canale, tranne che Radio Liscio. Radio Liscio riusciamo a prendere il canale per bene. Qualche fatto dell'81, così andiamo un po' a ricordare qualche evento particolare. Per esempio, lo diciamo anche ai giovani che quest'oggi sicuramente continuano a giocare con questo gioco tipo Nintendo, tipo PlayStation, nelle sale giochi italiane mondiali nell'81 debutta Jumpman, quindi l'uomo che diventerà poi Mario, e inizialmente era Donkey Kong, impegnato a salvare Pauline dalle grinfie dei gorilla, quindi il Super Mario Bros, fondamentalmente quello che oggi noi conosciamo, iniziò nell'81. Quindi ancora oggi i ragazzi giovani giocano con un videogioco che ha attraversato la generazione X, poi la Millennials e così via. Ma ci sono dei giochi che davvero faranno parte del nostro collettivo anche nel 3000, quando saremo qui e lo ricorderemo, avremo nuove generazioni che giocheranno con appunto il grande Super Mario Bros. Altra carta, altra canzone, la dedichiamo a coloro che oggi festeggiano il compleanno: orchestra da ballo contemporanea, Luca e Novella Bergamini, Benedetta Primavera. Con tutte le allergie che ne consegue, ci meritiamo questa canzone. Prego regia. Acciù, la presentiamo così. Acciù, Benedetta Primavera. Acciù.

Benedetta Primavera, la voce di Novella Bergamini, o meglio Novella Vandi, che fa parte dell'orchestra di Luca Bergamini, che portano avanti le tradizioni della Romagna. Grande musicista, grande orchestra, ed è un piacere sempre ascoltarli. Allora, il consiglio qual è? Lo diciamo per tutti coloro che oramai l'abbiamo tutti, le applicazioni sul telefono: scaricare l'applicazione di Radio Liscio, diventare amici social di Radio Liscio, di Prima Antenna, di Teleantenna, di Studio 1, per essere sempre aggiornati su tutto quello che capita attimo per attimo, anche perché davvero gli eventi sono tanti, le iniziative sono tantissime, c'è la possibilità di andare in diretta, direttamente, proprio, sembra una ripetizione ma è la verità, in diretta direttamente dalle piazze. Quest'estate, se ci sono pro loco comuni che vogliono dare maggiore visibilità alle loro feste, manifestazioni con le orchestre, c'è la possibilità appunto di contattare il Radio Liscio e di andare in diretta direttissima e vivere questa esperienza bellissima. Quindi mi raccomando, navigate in rete, perlustrate le varie pagine, appunto per essere sempre sul pezzo, come si usa dire in musica. E sul pezzo lo siamo anche con la prossima carta generazionale, perché arriva la canzone acustica e ci cantiamo una canzone portata al successo dagli Alunni del Sole. Chi erano gli Alunni del Sole? Erano un gruppo che prima di suonare, quando c'era il sole, posso dirlo Marco, mettevano la crema di protezione, mettevano la protezione perché erano alunni, davano il buon esempio. Vabbè, questo se vi ha fatto ridere scriveteci, se non vi ha fatto ridere fate la stessa espressione.

Mi minore, no, era un'altra canzone, concerto in La minore, mentre invece questo brano ci ha rifatto vivere il clima degli anni 69, proprio gli anni 70, canzone scritta dal frontman Paolo Morelli, fu uno dei primi successi della band nata a Roma, che si stava imponendo nel panorama musicale come esponente della nuova realtà progressive, perché c'era il cambio un po' del sound, del modo di fare musica, ma le melodie erano davvero coinvolgenti, questi ritornelli che ti rimanevano proprio impressi nella mente ogni qualvolta che magari facevi la doccia o eri in macchina o eri un momento tuo, ti veniva proprio la voglia di cantare queste canzoni. Altra carta, altra generazione, in arrivo la generazione silenziosa con il brano interpretato da Mina, del grande Gino Paoli, Il cielo in una stanza.

rientriamo in diretta direttissima in questa giornata e se uniamo le due canzoni che abbiamo appena ascoltato, il cielo in una stanza col folle amore diventa una frase di senso compiuto. Mentre invece il cielo in una stanza, che è nata nel 1960, quindi nel pieno della generazione baby boomers e anche un po' silenziosa, diciamo che l'hanno attraversata entrambe le generazioni, ci furono le Olimpiadi della Gioia proprio nel 60, dove Abebe Bikila, anche se non italiano, vinse Roma con un aneddoto amatissimo. Il corridore etiope vinse la maratona correndo completamente scalzo tra le antiche rovine della capitale, un'immagine di pura libertà e sorpresa per tutto il pubblico. E da lì nasce la canzone: andava a piedi nudi per la maratona e vinse quella proprio della capitale. Poi hanno ovviamente modificato un po' la canzone, l'hanno riadattata, però davvero un bel momento da ricordare. E anche Livio Berruti con gli occhiali da sole che vinse nei 200 metri piani con il suo primo europeo a rompere il dominio americano, lo fece correndo con i suoi inconfondibili occhiali da sole neri, diventando un sex symbol istantaneo. Quindi un momento di gloria italiana da una parte e poi anche dall'altra il fattore di correre scalzi. Magari non sono contente le compagnie di scarpe avere un olimpionico che corre senza, però le calze le aveva oppure no? Questo è il dilemma. Rimaniamo con questa domanda e andiamo a pescare la prossima carta generazionale, generazione millennials. Chi ascoltavano e che cosa continuano ad ascoltare ancora oggi? Balorda nostalgia, la linea ad Olli, prego regia.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: E ci siamo gustati anche il video dove Olly è protagonista sul ring, perché alla fine è un po' una metafora questo video, con la balorda nostalgia che bisogna fare a botte con se stessi, e quindi alla fine è esteso, come si dice, facciamo finta di nulla, viene a salvarci l'archeologia del liscio con il nostro collegamento quotidiano che ci raggiunge ogni qualvolta che raggiungiamo metà del nostro viaggio nella melodia italiana e non con nella melodia italiana. Quest'oggi davvero un grande della musica italiana, un personaggio che per anni ha avuto l'orchestra, ha girato il Nord Italia e non soltanto, anche l'Europa, ha partecipato anche al Festival di Sanremo, è un nostro caro amico di Radio Liscio, Armando Savini, con All'auguri amore nel titolo della canzone, e lanciamo la linea all'archeologia del liscio.

Ancora auguri amore, grazie ad Armando Savini, che lo ricordiamo con la canzone Perché mi hai fatto innamorare, canzone che ha presentato al Festival di Sanremo qualche annetto fa. Davvero un grande personaggio anche della musica da ballo, che è stato con noi il primo anno di Radio Liscia, è venuto e ha partecipato con la sua presenza. Davvero è stato un momento molto molto bello. Altra carta, altra generazione, procediamo veloci velocissimi in questa giornata, e torna la canzone acustica. Rimaniamo romantici con una canzone, questa del gruppo I Profeti, che appunto davano le cose in anticipo, no? Anticipavano gli eventi e lo fecero con questa canzone.

Che bella canzone dei Profeti, una di quei brani da ballare su una mattonella soltanto, e se anche non si sa ballare, questa è una canzone idonea, brano che ci ha riportato indietro al 1968, ed è una canzone molto importante per la band di Milano che davvero ha avuto un grande successo durante il Festival Bar proprio del 68. Ai tempi c'erano varie manifestazioni che permettevano alle canzoni di esplodere nel periodo estivo, poi c'era Sanremo che si occupava un pochettino del periodo invernale che accompagnava il tour primaverile, davvero anni molto belli che potremmo prima o poi anche tornare a rivivere, magari organizzare varie manifestazioni in tutto Italia di carattere musicale e vivere 367 giorni all'anno completamente di musica. Altra carta, altra canzone, andiamo a pescare la generazione Baby Boomers con la canzone dal titolo Un Momento di Più, già il titolo ci incuriosisce molto, lanciamo il segnale ai Romance.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

In questa diretta ci siamo gustati un connubio di generazioni. Siamo passati dalla generazione baby boomers alle canzoni popolari in un battibaleno. E a proposito dei romance, con questa canzone che suggella il momento sentimentale degli anni 70, che è stata davvero una caratteristica, e la canzone era incentrata sul desiderio di prolungare un intenso momento d'amore o di nostalgia ricco di emozione. E tante volte così, quando siamo bene, quando siamo felici, il tempo vola in un battibaleno, mentre invece quando magari facciamo cose che non ci piacciono, guardiamo l'orologio e il tempo non passa mai. Ricordo un po' le ore di scuola, c'erano quelle materie che non ti piacevano e non finivano mai quei 50 minuti, mentre invece i momenti in cui le materie ti piacevano volavano proprio, non ti rendevi conto che il tempo davvero, l'ora diventava un secondo. E questo penso che sia un po' così un po' per tutti, come questo nostro appuntamento. Un attimo fa abbiamo sentito la sigla e siamo quasi ai saluti finali. Mamma mia, come passa davvero troppo presto. Ma torneremo domani, ricordandovi sempre che siamo sempre insieme dal lunedì al venerdì. Altra carta, Generazione X. Andiamo a tuffarci con un grande della musica italiana, che è stato anche un propulsore della Nazionale Cantanti, è stato l'allenatore, ci ha lasciato qualche tempo fa, il grande Sandro Giacobbe, che ho avuto anche la fortuna di incontrare, una persona davvero per benissimo. E ci ascoltiamo il suo grande successo, che ogni concerto davvero la cantavano tutti. Signora mia è il titolo della canzone, la linea a Sandro Giacobbe.

2004, signora mia canzone che racconta esperienze di vita vissuta, il fatto che da giovani si sogna e magari ci si innamora con un fuoco acceso della, magari della vicina di casa che ha il doppio e quasi il triplo dei propri anni. Davvero una canzone molto bella di Sandro Giacobbe, e grazie per aver scritto questo capolavoro che è uno dei lenti classici proprio degli anni 70-80. Nel frattempo siamo giunti al termine, ringraziandovi sempre che ci permettete di entrare nelle vostre case, nelle vostre macchine, nei vostri computer, in tutti i dispositivi. È sempre un piacere. Un ringraziamento al Marco Sasso, detto il Cinghia. È l'ultima canzone, poi ci ritroviamo domani, l'orchestra da ballo contemporanea, andiamo a ballare con il grande Al Rangone, il cantautore della musica da ballo, con Gilda Hollywoodiana signora. Senti, senti le corde che arrivano e la fisarmonica che accompagna.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
2: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
3: Ciao a tutti, sono Beatrice Orrigo e vi voglio invitare ad un nuovo grande appuntamento. Ogni settimana incontrerò un volto noto della musica da ballo che ci racconterà storie e aneddoti di quella che è la nostra vita sul palco. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle ore 12 su Radio Liscio, sul podcast e sul nostro canale YouTube con Ma cos'è questo palco?
4: Dato che non sono come loro, altrimenti canterei.
0: Radio Liscio. Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Vaniglia. Amici di Radio Liscio, il disco della settimana è il mio nuovo brano Vaniglia. Un saluto e una buona estate da Sonia De Castelli.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati. Radio Liscio Notizie.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. Dopo oltre 10 giorni arriva una prima traccia concreta legata alle due sorelle scomparse in Abruzzo la notte tra il 6 e il 7 giugno, ritrovato su un sentiero vicino alla casa famiglia Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila, dove Sara e Alicia vivevano, un fermaglio per capelli rosso che dovrebbe appartenere alla più piccola. Rafforzate le ricerche in tutta la zona. In volo a bassa quota un elicottero dei vigili del fuoco che sta perlustrando dall'alto anche il lago di Barrea. Intanto si è scoperto che sono intestate ad un uomo di origine kosovara e al compagno della mamma delle ragazzine le schede telefoniche di 2 dei 3 telefoni che hanno con loro e che risultano non raggiungibili da 96 ore. L'ultimo segnale è stato captato mercoledì nel Parco Nazionale dell'Abruzzo. Condanna all'ergastolo con isolamento diurno per 18 mesi. È la condanna inflitta dalla Corte d'Assise di Firenze a Vasile Frumuzache, il vigilante rumeno di 33 anni, reo confesso dell'omicidio di 2 sue connazionali, entrambe escort, Anna Maria Andrei, 27 anni, e Maria Denisa Paun, 30 anni. La prima venne uccisa a Montecatini Terme nell'agosto del 2024, la seconda a Prato nel maggio del 2025. Accolta dai giudici la richiesta dei PM. Si apre oggi a Bruxelles il Consiglio europeo. Sul tavolo dei 27 la competitività e le sfide economiche globali, ma anche la guerra in Ucraina, le sanzioni alla Russia e la situazione in Medio Oriente, dopo la firma di Trump del memorandum d'intesa con l'Iran. Presente anche Zelensky. E questa mattina, sempre a Bruxelles, riunione dei ministri della difesa della NATO. L'Ucraina sta cambiando la dinamica sul campo di battaglia e sta infliggendo alla Russia enormi perdite, ma può continuare a farlo solo con un rafforzamento del sostegno internazionale, ha affermato il segretario generale dell'Alleanza Rutte, che poi sulla missione per garantire la sicurezza della navigazione nello stretto di Hormuz ha chiarito: non è prevista una nostra partecipazione, ma se serve aiuto siamo qui. L'innovazione e la ricerca scientifica di un grande polo medico italiano possono essere sostenute dai cittadini. Sentiamo come.
3: Dietro la tua firma c'è tutto questo. Al via la campagna 5 per 1000 della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia, uno dei principali poli italiani della ricerca biomedica e della medicina ad alta specializzazione. La campagna nasce per rendere visibile l'impatto concreto che può generare una semplice firma, che non comporta alcun costo aggiuntivo per il contribuente, ma che può trasformarsi in ricerca, innovazione e progresso medico. Le nuove terapie al Policlinico San Matteo nascono infatti dall'incontro continuo tra assistenza clinica e ricerca scientifica, grazie anche al sostegno dei cittadini. Protagonisti della campagna, medici impegnati in diversi ambiti all'interno del Policlinico San Matteo e i pazienti stessi, in una serie di video interviste che evidenziano il ruolo fondamentale dei cittadini nel sostenere il progresso della medicina. 5 per 1000 al San Matteo di Pavia. La ricerca diventa vita anche grazie a te. Maggiori informazioni su www.sanmatteo.org.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: Un'ora di musica con i più grandi successi di sempre, un'ora di musica con le più belle canzoni proposte da Radio Liscio, i simpatici italiani. Apriamo oggi con l'orchestra italiana Bagutti, i primi due pezzi in programma, Per una donna e L'aiutino. Buon ascolto!

Era l'orchestra italiana Bagutti, l'aiutino, ed ora i Girasoli, i prossimi due brani, Amici miei e Dagla Ben Biondina.

Un classico della tradizione popolare, Dagla ben biondina, proposteci dai Girasoli. È il momento della fisarmonica del genovese Walter Giannarelli, ci propone Madrileno e numero 1.

era Walter Giannarelli, numero uno qua su Radio Liscio. Adesso Rossella Ferrari e Casanova con i prossimi due brani. Il primo è Luna Bugiarda, a seguire alle 7.

E abbiamo ballato con la fisarmonica della Nuova Romagna Folk. Ora arriva Giorgio Villani. Il primo è proprio un suo classico, Le anguille del Po, e l'altro La camicia bianca.

Mauro Ferrara con l'orchestra Grande Evento ci ha proposto Sincero Amore. In chiusura di puntata Edmondo Comandini, Ti amerò per sempre, e dovrebbe starci anche il pezzo strumentale che va a chiudere come ogni giorno la nostra puntata, Principessa, una polca. A me non resta che ringraziarvi, salutarvi e darvi appuntamento a domani. Ciao simpatici italiani! Ti amerò.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
3: Radio Liscio.
4: Radio Liscio Notizie.
5: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Dopo oltre 10 giorni arriva una prima traccia legata alle due sorelle di 12 e 16 anni scomparse nell'Aquilano. È stato ritrovato sul sentiero vicino alla casa famiglia a Civitella Alfedena, dove vivevano, un fermaglio per capelli che dovrebbe appartenere alla più piccola. Nella zona sono state rafforzate le operazioni di ricerca. Tragico incidente nel primo pomeriggio a Reggio Emilia. Un bambino di 11 anni è morto dopo essere stato travolto da un camion della Nettezza Urbana mentre era in bicicletta. Il decesso è avvenuto all'ospedale Santa Maria Nuova, dove era arrivato in condizioni disperate. La Corte d'Assise di Firenze ha condannato all'ergastolo Vasile Frusumace, il vigilante romeno reo confesso dell'omicidio di due sue connazionali, entrambe escort, Anna Maria Andrei, 27 anni, e Maria Denisa Paun, di 30, accolta dai giudici la richiesta dei PM.
6: L'economia.
5: Il petrolio scorre, le borse stanno ruggendo, lo scrive Donald Trump su Truth in merito all'accordo raggiunto con Teheran, ma la giornata dei mercati è stata nell'insieme interlocutoria. Ancora sollievo sulle quotazioni internazionali del petrolio, scese in Europa sui $74 al barile mentre risale il gas. Lieve rialzo le principali piazze delle due sponde dell'Atlantico, Milano chiude a più 0,18%, in cauta risalita lo spread a 72 punti. Ad alimentare lo scetticismo le stesse compagnie di navigazione, incluse quelle navi ancora intrappolate nello stretto di Hormuz. L'agenzia Bloomberg dà conto di una loro forte cautela sulla ripresa dei traffici marittimi. Intanto si rilancia il dibattito sull'aumento delle spese militari anche nel contesto del Consiglio europeo, al via a Bruxelles, chiamato a discutere tra l'altro del prossimo bilancio pluriennale. Oggi il CEO di Leonardo, Mariani, a un panel ha rivendicato che l'industria del settore ha già investito molto anche senza supporti, ma sarà essenziale un pieno e coordinato utilizzo dei fondi SAFE per la difesa. In Italia la Corte dei Conti ha approvato la gestione dell'Agenzia delle Entrate, registrando un totale di 16 miliardi di euro in attività di riscossione, in aumento del 7,9% su 2023, trainato dalla riscossione ordinaria. Resta la criticità strutturale dei ruoli pregressi, pari a 1.274 miliardi di euro, di cui il 40% ritenuti di difficile o impossibile recupero. L'informazione torna più tardi.
4: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: In Lombardia e Piemonte puoi ascoltare Radio Liscio anche in DAB. Radio Liscio Notizie.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. In apertura alla cronaca, primi sviluppi nelle ricerche delle due sorelle scomparse nella zona di Civitella Alfedena, in provincia dell'Aquila. Un fermaglio per capelli che apparterebbe alla più piccola è stato ritrovato non lontano dalla casa famiglia dove vivevano. Sentiamo Alessio Galea.
2: Alimenta speranze la prima traccia delle due sorelline, Sara e Alicia, 12 e 16 anni, scomparse 10 giorni fa a Civitella Alfedena, L'Aquila. Su un sentiero vicino alla casa famiglia dove vivevano è stato trovato un fermaglio per capelli apparterrebbe alla più piccola. Delle sorelle si sono perse le tracce la notte tra il 6 e 7 giugno scorso. Sarebbero uscite da una finestra della comunità dove erano ospiti dopo la separazione dei genitori. Resta da capire se l'allontanamento sia stato organizzato con l'aiuto di esterni. Gli inquirenti indagano sui tre telefonini delle ragazzine. Le schede sarebbero intestate a un uomo di origine kosovara e al compagno della madre. L'ultimo segnale risale a 8 giorni fa. Le ricerche ora si intensificano anche nella riserva della Camusciana, nel Parco Nazionale d'Abruzzo.
1: Tragico incidente nel primo pomeriggio a Reggio Emilia, dove un 11enne in bici è stato travolto da un camion dei rifiuti. Il ragazzino è morto all'arcispedale Santa Maria Nuova, dove era arrivato in condizioni disperate. Sul luogo della tragedia era presente un operatore sanitario fuori servizio che ha provato a soccorrere il minore, poi trasportato con l'ambulanza in ospedale, dove è deceduto. Al via Bruxelles il Consiglio europeo, sul tavolo dei 27 leader la competitività e le sfide economiche globali, poi gli sviluppi della guerra in Ucraina, le sanzioni alla Russia e la situazione in Medio Oriente. E questa mattina, sempre a Bruxelles, riunione dei ministri della difesa della NATO. L'Ucraina sta cambiando la dinamica sul campo di battaglia e sta infliggendo alla Russia enormi perdite, ma può continuare a farlo solo con un rafforzamento del sostegno internazionale, ha affermato il segretario generale dell'Alleanza Rutte. Si è conclusa dopo 6 ore la prima prova scritta degli esami di maturità, iniziati questa mattina con italiano. Sui banchi quasi 528.000 studenti. Ce ne parla Alessandro Cisilin.
3: Emozioni, paure, vigilia di notte prima degli esami per 527.747 ammessi alla maturità. Il tototraccia si è svelato alle 8.30 di stamani intorno a 3 tipologie. Sull'analisi del testo, una poesia sull'amore di Cesare Pavese e un brano di Vitaliano Brancati sul piacere della memoria. Tra le tematiche di attualità, il concetto di fatica, sulla scia di un brano dei nostri giorni del giornalista Mario Calabresi. Infine, sull'analisi e produzione di un testo argomentativo, tra le altre tracce un passo del discorso di insediamento del presidente Giuseppe Saragat nel 1946 sulla democrazia e i suoi pilastri nei rapporti tra maggioranze e minoranze e più in generale nelle relazioni sociali, e poi quella che forse ha fatto sollevare qualche sopracciglio in più da un testo del sociologo ungherese Frank Furedi, ritenuto vicino all'ex premier Orban, che ci spiega perché l'umanità deve riscoprire l'arte di tracciare confini. Domattina le prove di indirizzo, tra le altre il latino per il classico, matematica per lo scientifico.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
0: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo a portata di click.

0: puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì domina un campo anticiclonico sull'Italia. Inizialmente infatti il tempo sarà stabile, ben assolato da nord a sud, ma nella seconda parte della giornata segnaliamo temporali di calore isolatamente sui settori alpini e qualche locale fenomeno anche sulla dorsale appenninica, specialmente centrale. Le temperature massime diurne saranno più elevate al centro-nord, dove localmente si arriveranno a toccare i 35-37 gradi, specialmente in pianura, qualche grado in meno invece sulle zone montuose. Per quanto riguarda invece il sud Italia e le due isole maggiori, il termometro qui non andrà oltre i 31-33 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
0: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: Vaniglia. Amici di Radio Liscio, il disco della settimana è il mio nuovo brano Vaniglia. Un saluto e una buona estate da Sonia De Castelli.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
2: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate, la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio, oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo: trasformare la tua serata in un ricordo

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

infatti nell'anno 2000 un mio carissimo amico, purtroppo scomparso da 2 anni, molto prematuramente, aveva aperto questa ditta di fisarmonica Stradella e aveva costruito un tipo di fisarmonica nuova. Allora mi disse: cosa dici, la proviamo? Ma sì, certo, dai, dammela, cominci a trovarti i difetti, i pregi. Ma perché non cambi questo? Perché non aggiungiamo quello? Perché non modifichiamo quell'altra cosa? Ma sì, dai, l'abbiamo provato, è uscito un bello strumento. E poi mi aveva detto: ma se lo chiamassi modello Bagnasco ti offendi? No, sono contentissimo, però non mi sembra il caso, perché è una cosa talmente bella. E allora aveva inventato questo modello, il modello Bagnasco. Poi all'epoca era quando ero ancora col maestro Bagutti, andavamo tutte le domeniche a Buona Domenica a Canale 5. E da cosa nasce cosa, vedevano in televisione a livello nazionale questa fisarmonica, questo strumento aveva un curiosito, da lì è cominciato a svilupparsi, e abbiamo fatto altre modifiche e poi purtroppo questa ditta adesso non c'è più perché questo mio amico è scomparso.

0: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Ciao a tutti, sono Beatrice Orrigo e vi voglio invitare ad un nuovo grande appuntamento. Ogni settimana incontrerò un volto noto della musica da ballo che ci racconterà storie e aneddoti di quella che è la nostra vita sul palco. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle ore 12 su Radio Liscio, sul podcast e sul nostro canale YouTube con Ma cos'è questo palco?

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

0: Rudy, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foody, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foody, Mercato Super, buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

nello sguardo e dentro al cuore, con i sogni dei 20 anni ed il tuo sincero amore. Quel giorno

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: Un'ora di musica con i più grandi successi di sempre, un'ora di musica con le più belle canzoni proposte da Radio Liscio, I simpatici italiani. Apriamo oggi con l'orchestra italiana Bagutti, i primi due pezzi in programma, Per una donna e L'aiutino. Buon ascolto!

Era l'orchestra italiana Bagutti, l'aiutino, ed ora i Girasoli, i prossimi due brani, Amici miei e Dagla Ben Biondina.

Un classico della tradizione popolare, Dagla ben biondina, propostoci dai Girasoli. È il momento della fisarmonica del genovese, Walter Giannarelli ci propone Madrileno e numero 1.

era Walter Giannarelli, numero uno qua su Radio Liscio. Adesso Rossella Ferrari e Casanova con i prossimi due brani. Il primo è Luna Bugiarda, a seguire alle 7.

E abbiamo ballato con la fisarmonica della Nuova Romagna Folk. Ora arriva Giorgio Villani. Il primo è proprio un suo classico, Le anguille del Po, e l'altro La camicia bianca.

Mauro Ferrara con l'orchestra Grande Evento ci ha proposto Sincero Amore. In chiusura di puntata Edmondo Comandini, Ti amerò per sempre, e dovrebbe starci anche il pezzo strumentale che va a chiudere come ogni giorno la nostra puntata, Principessa, una polca. A me non resta che ringraziarvi, salutarvi e darvi appuntamento a domani. Ciao simpatici italiani!

0: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Ciao! Buon giovedì! Giovedì 18, già i messaggi stanno arrivando. Giovedì 18 giugno 2026. Stiamo arrivando alla fine del segno dei gemelli, stiamo arrivando al solstizio d'estate, il 21 di giugno, quando le giornate smettono di allungarsi e cominciano a diminuire. Oggi, se prendi la scaletta, ogni tanto la lascio lì, tanto so che è pronta. Oggi è il 169esimo giorno dell'anno, ne mancano 196 alla fine dell'anno, ed è San Gregorio Barbarigo, giornata mondiale della gastronomia sostenibile. Perché la gastronomia sostenibile? Perché pensate che il 35-40% di quello che prepariamo da mangiare nel mondo lo buttiamo via. Per cui siamo degli spreconi pazzeschi, e siccome stiamo sfruttando il mondo più di quanto lui sia in grado di darci, il consiglio che lanciano con questa giornata mondiale della gastronomia sostenibile: comprate e fate da mangiare con i prodotti locali e di stagione, perché diventa un risparmio. Oltretutto tiene conto dei piccoli negozietti, soprattutto nelle zone rurali, far da mangiare con i prodotti del momento è oltretutto molto più saporito, molto più piacevole, molto più vario, perché in funzione del variare delle stagioni si mangiano cose differenti. Ciao Cinghia! No, a lui basta che ci sia la pasta, no. Lui è uno da... non per niente ha scritto una canzone che è il Macaroni Mambo. Allora, oggi, stavo leggendo anche una notizia, ve la leggo dopo, sulle zecche, che questo è il periodo in cui cominciano ad imperversare. Oggi è il momento di cominciare con una sei tutto. Oggi è la prima giornata di stracaldo, ma attenzione, la prima aumenterà, sarà sempre peggio. Il top sarà tra domenica e lunedì, dove ieri sono andato ad Asti, 36 gradi, già ieri, che era mercoledì 17, per cui qui di solito ci sono, qui in apertissima campagna dove vivo io, 4-5 gradi meno che in città, ma anche qui lunedì prevedono 36-37 gradi. In questo momento ce ne sono già 28 alle 11:06, ma la Elena Cambanone dovrebbe darci una ventata di fresco con la sua Sei tutto. Per me tu sei tutto.

sei tutto della Elena Cammarone. Cominciano i messaggi al 331-335-6565. Chi vi mette il rapporto in diretta con me in questo preciso momento tramite WhatsApp? Non posso far andare il climatizzatore, ho anche questa, diciamo così, limitazione, questo paletto vitale. Non posso far andare il climatizzatore perché entra nel microfono e infastidisce molto il cinghia, per cui per due ore mi devo tenere il caldo, poi potrò farlo partire, mentre lui può farlo andare beato e felice, perché lui non entra in trasmissione, per cui è lì, come si dice, arioso, perché è arioso e si beffa di me guardandomi con quell'aria di superiorità di quello che può. Oh, ci vuole ben altro per abbattere uno come me, soprattutto la mia età. Ciao Ettore, ciao Marco Sasso Cinghia, ciao Marco Sasso Cinghia. Paolo da Genova, che caldo oggi, e vedrai nel pomeriggio. Mi fate ascoltare Serenata Sincera di Claudio Villa, grazie, siete la mia compagnia, Ettore Cinghia, grazie. Prego, Paolo di Genova, buona giornata a tutti da Margherita di Genova. Oggi vedono molto a Genova. Buongiorno da Guerrino di Latina. Qui siamo con il network Latina, con il network Teleantenna. Tanti saluti da Irma di Imperia e buona trasmissione. Buongiorno a tutti da Stefania di Novara. Qui invece è Prima Antenna, canale 14. Buongiorno a tutti i nonni. Potrei ascoltare Babe di Styx? Grazie Ettore Cinghi, a Max di Ozzano di Bologna. Max, questa è Radio Liscio. Io mi ricordo che ieri mi hai chiesto le Ronettes e te le abbiamo mandate. Ma adesso sei entrato nel tuo periodo dei brani stranieri, Radio Liscio, ok, musica da ballo e non solo. Ma vedo che, non lo so se poi il nostro programmatore ti accontenta se tu mi chiedi brani stranieri, perché i due che vengono accettati sono i vinili di Casandenna, gli altri devono essere, come si dice, nel target della radio. Ciao a tutti, Sandra e Cocco, bella la vostra musica, ci avete scoperti oggi? Mi fa piacere. Buongiorno a tutti, buona giornata, Graziella da Verniasco. E allora, diciamola chiara, siamo in Radio Liscio Visione in questa prima ora con Prima Antenna TV, Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria, con il network Teleantenna, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e provincia veneta di Belluno. E stiamo per andare in onda con il primo, per Max da Prato, il primo vintage di oggi, che è una Marta. Marta è del 1980, partecipò al Festival Bar, non riuscì ad entrare neanche in finale, ma ebbe un discreto successo commerciale. Interpretata da Ciro Sebastianelli, ce l'ha chiesto Max da Prato, io non me lo ricordavo assolutamente.

0: Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.
1: Una bella canzone italiana. In questa calda mattinata di giugno, Pietro Galassi.

No, stavo leggendo, era grazie alla canzone italiana di Pietro Galassi. Siccome la canzone che arriva adesso è il secondo vintage di oggi, Nel giardino di Tamara, e stavo leggendo che è il periodo delle zecche. Zecche che beccano gli animali, ma beccano anche noi umani. Allora, qui rispetto ad altre estati in cui gli articoli erano tutti terribili, attenti alle zecche, possono darvi delle patologie, no, qui sono molto meno, dicono, non è difficile, soprattutto in campagna, che ci siano delle zecche che sono particolarmente, come dire, velenose, ecco, diciamolo così, non velenose, ma che siano infette da qualche cosa. State attenti ad andare in giro, perché non è vero che cascano giù dagli alberi e ci saltano addosso a noi o ai nostri cani. Loro si adagiano nell'erba, stanno lì, aspettano, quando qualcuno passa hanno dei recettori chimici che sentono che può essere interessante aggrapparsi per succhiare sangue, sono soprattutto le femmine, lo fanno con un saltino, ma perché gli passiamo vicino e sono nell'erba. Per cui dicono evitate, qui è dura, in apertissima campagna, qua, evitate quando è saltata la pagina, che ti venisse un po' di bene, evitate di camminare nell'erba alta o nei boschi. Allora, e poi per l'estrazione, se si dovesse attaccare, non fatevi prendere dal terrore, con una pinzetta andate a prendere il più vicino alla pelle e tirate via, anche per i vostri animali. In questo momento è il periodo dei cani, perché il periodo delle zecche viene anche identificato con il periodo delle ciliegie, che buone, in questo momento sono al massimo della loro bellezza e saporosità. Allora, Nel giardino di Tamara, canzone del 1972, cantata dalla Strana Società, è era il lato B, pensa, non era neanche il lato A del loro singolo, perché il lato A me lo ricordo che era Popcorn, perché la passavamo sta canzone alla grande a Radio Monte Carlo all'epoca, 1972, La Strana Società, Nel giardino di Tamara.

nel giardino di Tamara. Questa è una canzone che viene rifatta spesso dalle orchestre da ballo in giro per l'Italia. L'accelerano un pochino, diventa una cumbia e richiesta. Buongiorno Ettore Marco da Nonna Rina di San Giorgio, domani se possibile vorremmo ascoltare il medley di Casadei, grazie mille. Il nostro mitico supremo programmatore cercherà di soddisfare questa vostra encomiabile richiesta. Ma adesso il nostro sublime supremo programmatore ci ha messo in scaletta Doggy Dance, che è una canzone che viene fatta dal nostro Eugenio Zanni, detto Genio, che è il direttore artistico di Radio Liscio, e la sua orchestra, che è quella dei Pierrot, ed è dedicata per Doggy Dance. È un saluto ai gemelli di Radio Liscio, di cui abbiamo un'immagine. Eccoli qua. I gemelli di Radio Liscio sono due che amano andare in giro sempre vestiti uguali, cantando uguali, e sono, diciamocela francamente, sono amici del supremo e del nostro programmatore, per cui ha voluto essere gentile e fare loro un omaggio mandandoli in onda. Sono di Cilavegna, no, i gemelli? Oh, cinghia, sono di Cilavegna i gemelli? Non sono di Vigevano, sono di Cilavegna, mi pare, che è proprio il luogo d'origine del supremo. Va bene, Doggy Dance di Genio e i Pierrot.

la Doggy Dance. Uscì nel 2003, ebbe anche un certo successo per questo sistema con cui veniva ballata. Si mettevano tutti in fila, si infilavano una mano, diciamo così, in mezzo al lato B, in mezzo alle chiappette, e poi ballavano andando avanti e indietro così, che per gli uomini era divertente, alcune donne si rifiutavano perché era troppo intimo. Buongiorno Ettore e ciao, sono Isabella da Roma. Adesso che ti vedo i messaggi non appaiono più. In che senso? Se mi vedi i messaggi, vedi che stanno scorrendo qui di sotto stanno scorrendo i messaggi. Tutti quelli che riceviamo il cinghia li butta subito in scroll, come si chiama lo scorrimento sotto. Allora, era la Doggy Dance, una dedicata ai gemelli di Radio Liscio, di Genio e i Pierrot, lui fuori di testa, poi 23 anni meno, si muoveva ancora bene. Paolo Bertoli, quando penso a te, cosa mi succede quando penso a te? Allora, dunque io sono qui tranquillo, seduto in poltrona, sto facendo dei lavori, poi improvvisamente penso a te e penso a come tu ti comporti, a cosa fai quando siamo insieme. E quindi la cosa diventa molto conturbante, perché quando siamo insieme, quindi quando penso a te,

Paolo Bertoli, allora c'è un amico di Radio Liscio fisso che è il Giancarlo D'Alesa, che è in vacanza ai bagni Icarus di Pescoluse e fa andare Radio Liscio, è il promoter di Radio Liscio sulla spiaggia di Pescoluse, che è sul Mar Ionio, vicinissima al tacco d'Italia, Santa Maria di Leuca, e mi scrive: buongiorno Ettore, qui mi chiedono l'ultima canzone di Sal da Vinci, è una baciata, confermo Giancarlo, si intitola Poesia, te la mandiamo domani, spero che la mandiamo domani, programmatore, è una baciata, quindi si balla, ve lo ricordo, 1, 2, 3 sculetta, 1, 2, 3 sculetta. A richiesta della spiaggia di Pescoluse, domani Poesia appena uscita di Sal da Vinci. Allora, mentre adesso c'è il terzo vintage di oggi, che sono due amici da ben più di 50 anni, quasi 60, perché li ho scoperti, li ho conosciuti andando come inviato di Radio Monte Carlo nel 68-69 al derby di Milano, dove loro erano una delle attrazioni fisse insieme a molti altri, Giannacci, tutti quelli dell'epoca del derby. Io andavo lì con il mio registratore da 120 kg, perché comunque era quello più professionale dell'epoca, perché una cozzaglia di grandi artisti, così, dove la trovavi a Milano al derby, e così avevo l'opportunità di intervistarli tutti, e arrivavo poi a Radio Monte Carlo, a Monte Carlo, con il mio grande capo Cutisson, che era contento perché arrivavo con quello che lui chiamava il malloppo, un bel giro di interviste da passare in radio. E lì c'erano Cocchi e Renato, ancora erano Cocchi e Renato del derby, non erano ancora i Cocchi, soprattutto Renato, con il quale poi guardai, perché venne a trovarmi a Radio Monte Carlo, e con lui guardai la mitica Italia-Germania 4-3 del 1970 a casa mia, ve l'ho raccontata ieri. Ieri era l'anniversario di quella che è stata definita la partita del secolo. Ma nel 1974, loro ormai erano diventati famosi, partecipano a Canzonissima, che è presentata dalla Raffaella Carrà, ed è l'ultimo anno che fanno Canzonissima, dove loro facevano una scenetta proprio in mezzo a Canzonissima, che era il top, il picco degli ascolti di Canzonissima, da tanto erano bravi e simpatici. E poi cantavano la sigla finale di Canzonissima, che era una canzone arrangiata dallo stesso Enzo Iannacci e scritta da Enzo Iannacci e Pozzetto, che si intitolava "E la vita è bella". Cocchi e Renato.

0: Queste canzoni le ascolti solo su Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: Per ricordarsi i semi delle carte c'è una frasetta che dice: come quando fuori piove.

Allora, era come quando fuori piove, che è la frasetta che serve per ricordarsi i semi delle carte. Come, quando, come, cuori, quando, quadri, fuori, fiori, piove, picche, come quando fuori piove. Era il sogno erotico che cantava, il sogno erotico del Cinghia, la Sofia della Suonami Band. Difatti, mentre, quando canta e sta andando, lui è sempre estasiato con questa espressione che fa, però la Sofia. E come quando vedi un piatto di maccheroni davanti, comincia a scendergli la bava e tutte queste cose qui, io fingo di non vederlo e aspetto di passare al brano successivo, che guarda caso sono i vinili di Casa Andenna alle 11.49. Allora, siamo nel 1992, questa canzone è al 60° posto. Quindi siamo entrati nelle 60 più belle canzoni di tutti i tempi, delle 500 che ci sono nella classifica stilata dalla rivista Rolling Stone. Al 60° posto, oggi sono due canzoni, questa e quella che vi passerò nella seconda ora di Canzoni Senza Frontiere, che non sono stravolgenti sul piano del ritmo, ma sono piuttosto pensate. Pensate che di questa hanno fatto che è uno degli U2, e hanno fatto addirittura tre videoclip. Il primo, girato a Berlino, vide Bono, che è il leader degli U2, confessare a suo padre che è stato affetto dal virus HIV. La seconda versione propone un panorama di fiori rigogliosi e bufali, non so quella che ci avrà trovato il Cinghia, su cui campeggia una pioggia di carte con scritta sopra la parola One in diverse lingue. E poi il terzo video mostra Bono seduto in un bar mentre beve birra e fuma un sigaro. Le angolazioni con cui fu ripresa, aggiunta alla luce soffusa, diedero adito alle critiche che videro nel video un'affinità con una pubblicità della birra. Dissero, hai fatto il video perché hai beccato il grano. Allora, la versione più ovvia comunque vede nel testo una difficile relazione amorosa, due persone che non riescono a mantenere stabile il rapporto con continui litigi e ferite reciproche. 60° nella lista delle canzoni più belle di tutti i tempi, One degli U2, degli U2, 1992.

Il divertente è che a Bono nelle interviste si sentiva spesso dire che la canzone veniva suonata in matrimoni, e lui ogni volta diceva: ma l'avete ascoltato il testo? Non è quel genere di canzone che va bene per i matrimoni, i due sono in contrasto, non dovrebbe essere una canzone da matrimonio in cui i due dovrebbero essere, si uniscono per l'amore, la comprensione e la gioia di stare insieme. Non è quel genere di canzone, il testo dice tutta un'altra roba. E vabbè, destino delle canzoni. Questo era il terzo videoclip dei tre che vi avevo raccontato prima di presentarvi i vinili di Casa Antenna, One degli U2. Oh, chiudiamo la prima ora. Saluto intanto tutte le amiche e gli amici di Prima Antenna TV che ci stanno seguendo, che ci lasciano alla fine della prima ora di Canzoni Senza Frontiere. Samira, bello come nome, cantata da Paolo Bagnasco. Samira, che in questo momento, secondo me, la socia del mio amico Gerry Scotti in La Ruota della Fortuna, è in assoluto la donna più sensuale della televisione italiana, quindi un omaggio a 40-50 anni fa l'avrei scoperta io. Ne ho avute di belle collaboratrici di scena, come si

0: popolare, la vera Samina è difficile lì. Noi siamo arrivati al din don din don din don din don din don din din din don don don, mezzogiorno in punto qui a Radio Liscio, a Canzoni Senza Frontiere, in tutta Italia, in tutto il mondo, perché Radio Liscio si può ascoltare tramite il PC, tramite Alexa, tramite il DAB, tramite tutte le diabolerie tecnologiche, l'applicazione sul telefonino, sappiamo che abbiamo anche degli ascoltatori che ci ascoltano perché soddisfacciamo la loro nostalgia dell'Italia in Australia. Abbiamo ascoltatori a Perth, ci hanno scritto, ci hanno mandato messaggi su 331-6565, a Brisbane, a Sydney. L'Australia in particolare, essendo proprio dall'altra parte del mondo, evidentemente questi italiani che vivono là ascoltando Radio Liscio rivivono le emozioni che dà la nostra musica, e questo ci riempie di orgoglio e piacere. Ma
1: torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti, fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
3: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
4: In diretta da casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.
0: Oggi giovedì 18 giugno 2026, 169esimo giorno dell'anno, ne mancano 196 alla fine dell'anno, San Gregorio Barbarigo e giornata mondiale della gastronomia sostenibile. Buondì Ettore, ma ti sei fatto lo shampoo? Mi fai sentire Sal Da Vinci? Ciao Nicola Pescarese, tu c'hai la fissa con i miei capelli? No, non faccio lo shampoo, ma facendo una doccia al giorno, almeno in questo periodo, magari si bagnano e danno l'impressione di aver subito lo shampoo. Quando sono così folti e così, tutti ricciolosi, sì, può darsi che dia l'impressione che ho fatto lo shampoo. Ovvio che ogni tanto faccio lo shampoo, ma non sempre, perché non fa bene fare lo shampoo tutti i giorni ai capelli, dicevano una volta, poi magari adesso è cambiata, ci sono gli shampoo che invece sono fatti apposta per fare lo shampoo tutti i giorni. Comunque con la doccia si bagnano, poi siccome li asciugo magari sembrano sciampati, ma non sono sciampati, caro Nicola. Domani probabilmente passiamo l'ultimissimo di Sal Da Vinci, che è una baciata, l'abbiamo detto poco fa, 1, 2, 3, sculetta, che si chiama Poesia di Sal Da Vinci. Ci penserà il nostro programmatore, vedremo domani. Intanto Paolo Tarantino inizia la seconda ora di Canzoni Senza Frontiere con Io Sorriderò. Non è quella, è un'altra, è quella fatta da Paolo Tarantino, vero Cinghia? Il titolo è Io Sorriderò, ma non è quella.

era Paolo Tarantino, Io sorriderò. Allora, oggi è disponibile una nuova versione, non ce ne frega niente, vabbè, aggiorna adesso, ma non farmi casini alla trasmissione. Ah, beh, bello veloce. Oggi inizio degli esami di maturità, wow wow wow. Ecco, la notizia, ce ne sono due di notizie. Intanto le prove di italiano, poesia di Pavese, analisi del testo su Brancati, brani di Bianucci e Calabresi, riflessioni su difesa dei confini, meraviglia, e Costituzione con il discorso di Giuseppe Saragat. E c'è la figlia di Giuseppe Saragat, Ernestina, che ha 98 anni, che dice: magnifica scelta, le sue parole ancora attuali. Fu il discorso che Giuseppe Saragat fece il 25 giugno del 1946, io avevo 12 giorni di vita, quando assunse la presidenza dell'assemblea che doveva fare la Costituzione della nuova Repubblica Italiana. Allora, e Pupo affronta la maturità a 70 anni, perché a 70 anni prendo il diploma, era il sogno dei miei genitori. Beh, questa è forza e determinazione, come quando io qualche anno fa ho dovuto rifare l'esame della patente, quando ho compiuto 70 anni, quindi 10 anni fa, perché arrivavo con la patente dall'estero, perché io ero stato residente all'estero per tanti anni, ero rientrato in Italia, quindi dovetti rifare tutta la patente. Mi trovai davanti il codice civile, me lo ricordo come se fosse adesso, 312 pagine di codice della circolazione, codice della strada, e me le dovetti ristudiare tutte, perché c'era e l'esame di pratica e, ma prima, l'esame di teoria. Devo dire, molto contento, perché l'ho passato con i miei figli. Uno in particolare, i miei figli, mi ha guardato con un po' di invidia, perché lui ci ha messo tre volte prima di prenderlo. Tu, Cinghia, l'hai preso subito l'esame per la patente, mentre sei lì che fai partire tutti i tuoi? Sì, l'hai preso subito. Sì, perché lui è un genio. Adesso, per esempio, ha schiacciato un bottone e ha fatto partire a zero gradi il suo climatizzatore. Allora, una canzone scritta da mio carissimo amico Claudio Daiano, che rincontrerò il 10 di ottobre a Luino, il prossimo 10 di ottobre, quando ci sarà il Festival della Canzone anni 60, 70, 80, perché ci sarà lui e un sacco di artisti, Dick, chi più ne ha più ne metta. Ci sono veramente, lo presento io, finché ce la faccio. Allora, nel 1976 lui scrisse una deliziosa canzone, non ho detto una bellissima canzone, perché si intitola Sei bellissima, della la affidò alla Loredana Bertè, questa ragazza del 1950, che partecipò con questa canzone al disco per l'estate e venne eliminata, non arrivò in finale, ma dopo diventò la gente, il pubblico, è quello che poi giudica sempre, la fece diventare uno dei brani più famosi di Loredana Bertè. Scritta da Claudio Daiano, Sei bellissima, Loredana Bertè, quarto vintage di oggi.

0: questa canzone, sei bellissima, bellissima. Loredana Bertè, poi all'epoca aveva un fisico che molla. 1976, canzone di Claudio Daiano. Ettore, ho 76 anni allettato, questo mi dispiace, però quello che mi diverte e mi piace è che non hai perso il senso dell'umorismo. È per ridere con te, mi diverto, anche perché sei un presentatore stupendo, grazie. Ciao Nicola Pescarese, quello che fa sempre un riferimento ai miei capelli, dice: e datti una pettinata, ok, basta passare la mano così, sono già tutti a posto. Ho dei capelli obbedienti, come si dice, beh, capelli. Sono obbedienti, basta, chiudiamola lì. Allora, i nati e morti, dai, che oggi non sono tanti ma sono importanti. 1946, è un coscritto, 5 giorni più giovane di me, nasce il 18 di giugno uno degli allenatori di calcio più vincenti al mondo nella storia del calcio, Fabio Capello, Don Fabio come lo chiamo. Ha vinto con la Milan, la Juventus, la Roma, l'Inghilterra, il Madrid, è andato a fare l'allenatore della Russia, insomma. Oggi ha 80 anni Fabio Capello. Avrebbe avuto 83 anni oggi Raffaella Carrà, perché Raffaella Pelloni era nata il 18 giugno del 1943. È del 39 Amanda Lear. Amanda Lear oggi compie 87 anni, è del 1939. Oggi Sir Paul McCartney compie 84 anni, è nato il 18 giugno del 1942. Vincenzo Montella, che si sta godendo il mondiale con la squadra di cui è l'allenatore, la Turchia, è del 1974, 18 di giugno. E poi un'attrice, modella, personaggio di cultura e presenza, Isabella Rossellini, figlia del Rossellini regista e della mamma grande attrice, è del 1952, quindi oggi ne fa 74. Allora, quali sono i morti? Sono solo due. Giorgio Morandi, grande pittore italiano, è morto nel 1964. Chi ha un Morandi se lo tenga stretto, perché vale un sacco di soldi. E Ethel Barrymore, che faceva parte della famiglia dei Barrymore, una famiglia di attori di teatro, soprattutto bravi in teatro e di cinema, che nella prima metà del secolo scorso avevano in mano veramente il potere di Hollywood. Ethel Barrymore è morta nel 1959, il 18 di giugno. E basta, fermala lì. Andiamo con il Matteo Benzi, che siccome è dalla Peschiera, probabilmente come sempre dalla Peschiera, si annunciano la canzone che cantano, fanno tutto loro, io faccio partire dopo che vi avrò detto il titolo, che è Ogni volta che ci sei, e Matteo Benzi, vai!
1: Questa è la Peschiera, Ogni volta che ci
0: Eccolo
1: sei,
0: lì.
1: Le nuove canzoni, le nostre nuove produzioni, Mama Music 2025, tutta la merda!

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.
1: Allora, ho scritto. Wow, un bel valserotto della

0: E noi vi lasciamo così. Ci vediamo dopo con l'orchestra.
1: Bello. Castellina Pasi.
2: Sì. Castellina Pasi hanno già detto tutto loro, ma va bene così. Lupin, il grande ladro, gentiluomo francese, un bel valzer Musette. Tra le altre cose mi diceva il Cinghia che musicalmente è un brano complicato da realizzare, bisogna essere dei bravi musicisti come lo sono quelli dell'orchestra di Castellina Pasi, che siamo nel Nirvana, nell'Olimpo della musica da ballo. Allora, i vinili di Casa Andenna. Questa è una canzone che piace molto al Cinghia. È 59esima nella lista delle 500 canzoni più belle di sempre, secondo la rivista Rolling Stone, che è la Bibbia. È una canzone del 1993, cantata da Sting. Sting, il cui vero nome, per chi non lo sapesse, perché tutti lo chiamano Sting, non sanno che si chiama Gordon Matthew Thomas Sumner. Sting si chiama Gordon Matthew Thomas Sumner. Sting, nel 1993, è un ragazzo del 1951 lui, quindi quest'anno anche lui ne fa 75, ma nel 1993 cantava Fields of Gold, campi d'oro. E beh, ci sono i campioni del mondo in questo momento, non è che siano molto entusiasti di sti campi che trovano i giocatori negli Stati Uniti, in Messico o in Canada, ma sempre campi d'oro sono in questo momento per quello che rendono, anche perché pare che in America costi tutto tantissimo, anche solo sono i giornalisti che scrivono per andare in mezzo di trasporto per andare a vedere la partita $150, non è che ce li hanno ogni tre mesi i campionati del mondo, ce li hanno ogni 20 anni, l'ultima volta quando fu nel 94, quindi sì, 30 anni, e quindi la pompano, ragazzi. Se uno vuole va, se non vuole se li guarda in televisione, ma anche lì se li vuole vedere tutti, pacchi. Fields of Gold, Sting.

Fields of Gold, Campi d'Oro, era Sting, 59esima nella lista delle 500 canzoni più belle di sempre. E siamo arrivati al momento, dopo vi farò il cinecalendario, dopo questa canzone qui. La Ilaria Cenciarini è una donna che sa che ha torto, però come sempre quando una donna ha torto la butta in cacciara, perché lei non ammetterà mai di avere torto, per cui parte dicendo subito: colpa mia, colpa tua, al limite le dividiamo in due le colpe, non posso dire che sia tutta colpa tua, ma non è neanche tutta colpa mia. È così che nascono le discussioni nelle quali noi uomini soccombiamo abitualmente. Colpa mia, colpa tua, è l'aria Cenciarina. Tu sei single, cinghia, quel problema lì non ce l'hai. Posati, poi ne riparliamo.

0: Colpa mia, colpa tua.
1: Colpa mia, colpa tua, e mi annego nella vasca da bagno come sta facendo nella videoclip che abbiamo visto, e chi la sta seguendo Radio Liscio in Radio Liscio Visione, ovvero in questo momento sul network Teleantenna Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e provincia Veneto di Belluno, ha visto che ha fatto la Pretty Woman, si è affogata nella vasca. Allora, avevo detto il cinecalendario, sposta il cellulare che tanto è non disturbare. Il filmone di oggi abbinato al 18 di giugno. Il film abbinato al 18 di giugno è un film che mio genero, appassionato di motori come me, ma lui di più, lui è proprio fanatico, avrà visto almeno 10 volte. Quando ci ricapita sopra lui se lo rivede. Le Mans 66, la grande sfida. Quando il signor Henry Ford II, pensa di rilanciare l'immagine del marchio vincendo la prestigiosa gara della 24 ore di Le Mans. Per farlo vorrebbe rilevare la Ferrari, che all'epoca era quella che vinceva sempre, che a sua volta era in difficoltà economica. Ma Enzo Ferrari fa saltare l'accordo, perché stava già trattando con l'avvocato Agnelli, poco prima della firma, insultando i vertici Ford e dicendo: questi sono i nostri garagisti. In tutta risposta Henry Ford ordina ai suoi collaboratori di trovare i migliori ingegneri, meccanici e piloti per costruire un'auto che batta la Ferrari e vinca a Le Mans. Il progettista ed ex pilota Carroll Shelby, che aveva fatto una macchina meravigliosa, la Ford Shelby, e io era uno dei miei desideri da giovane quando ero a Monte Carlo, avere una Ford Shelby, e il pilota meccanico Ken Miles si vedranno affidato l'incarico. Tratto dalla vera storia, il film di Mangold, un riuscito racconto sportivo intrecciato al dramma dei suoi protagonisti. Allora, segue le vicende che porteranno alla combattutissima edizione di Le Mans del 1966, che si tenne il 18 di giugno. Le Mans più o meno sempre attorno a queste date. Quindi Le Mans 66, se volete abbinare, ecco, Fabio Capello, che oggi compie gli anni, sa che il film abbinato alla sua data di nascita è Le Mans 66. Lo so che lui avrebbe preferito un film sul calcio, ma tant'è, non ci sono film sul calcio con la data 18 di giugno, c'è solo Le Mans 66 con la data 18 di giugno. Allora, siamo a Gianni Morandi, quinto vintage di oggi, richiesto da Isabella Sagermano in una... questa canzone è recentissima, è 2022, di 4 anni fa. È arrivato terzo a Sanremo Gianni Morandi con Apri tutte le porte. Chi vinsero nel 2022 Sanremo? Brividi, mi pare di Mahmood e Blanco, sì, Brividi. Morandi però arrivò terzo con Apri tutte le porte. E vai.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
1: Olè! Allora, apri tutte le porte. Era Gianni Morandi, mentre adesso Maurizio Medeo si scatena in un bel mambo, strambo, mambo.

Rambo Mambo di Maurizio Medeo. Intanto su Facebook Pietruccio Montalbetti di Dick Dick mi ha mandato la presentazione del suo libro Storia di due amici e dei Dick Dick, un viaggio attraverso la musica e la storia dell'amicizia con Lucio Battisti, nata sulle note di una sala di registrazione e consolidata nell'arco di una vita intera. Oggi alle 6 a Pavone Canavese, Sala Santa Marta, ci sarà Pietruccio, che incontrerò poi anche lui il 10 di ottobre al Festival della Musica Amici 60-70-80 a Luino. Grazie, grazie a Pietruccio dei Dick Dick. Siamo all'ultimo vintage di oggi, lunghissimo tra le altre cose, La Sera dei Miracoli. Allora, La Sera dei Miracoli è un celeberrimo brano di Lucio Dalla. Aspetta, prima vi faccio l'accade oggi, che ne ho pochi. Sì, sennò poi non riesco più a farli. Allora, il 18 di giugno nel 1815, guerre napoleoniche. La sconfitta di Napoleone Bonaparte nella battaglia di Waterloo porta alla sua abdicazione dal trono di Francia per la seconda volta e lo spediscono a Sant'Elena. 1836, il generale Alessandro La Marmora istituisce il corpo militare dei bersaglieri. Mio nonno era un bersagliere nella prima guerra mondiale e lo ricordava sempre con orgoglio. 1900, Cixi, la vedova dell'imperatore cinese, ordina che siano uccisi tutti gli stranieri, era una brava donna, inclusi i diplomatici e i loro familiari. Non era una settata di sangue, era così, era... mamma mia! Nel 1928 Amelia Earhart diventa la prima donna ad attraversare in aeroplano l'Oceano Atlantico, 1928, 18 di giugno. Il 18 di giugno del 1946, avevo 5 giorni di vita, proclamazione ufficiale della Repubblica Italiana. Ed infine nel 2023 il sommergibile Titan, utilizzato per escursioni che permettono di vedere il relitto del Titanic, che è a 4.000 metri, 4 km di profondità, scompare, implode, scompare con 5 persone a bordo, tra cui il miliardario che era proprietario del Titan e di molte altre cose. Va bene, è tutto. Torniamo alla Sera dei Miracoli. Allora, La Sera dei Miracoli è un brano. Da questo brano viene tratta la title track, che è La Sera dei Miracoli. Lucio Dalla l'aveva scritta nella sua casa di Trastevere. È un appassionato omaggio a Roma e alla sua gente, ispirato dall'atmosfera festosa e vibrante della prima estate romana. E è proprio è un ode a Roma di Lucio Dalla. Il titolo, ve lo ricordo, La Sera dei Miracoli, 1980.

0: Bene, era la sera dei miracoli di Lucio Dalla. Non so se le polche popolari di Romeo e Copperfisa sia solo musicale, ma possiamo metterlo se vuoi come sottofondo per qualche secondo, perché abbiamo 45 secondi alla chiusura della trasmissione di oggi, giovedì 18 giugno. Allora, preparatevi al grande caldo, vi dico quello che mi dice mio figlio medico, che manda un messaggio ogni 3 ore. Vi state idratando? Bevete, idratatevi, alla vostra età bisogna bere, vi dimenticate di bere, bevete, bevete, questo ogni 3 ore, è uno stillicidio, ma ha ragione lui. Noi, diciamo così, diversamente giovani, ci dimentichiamo di bere, ma quando ci sono giornate calde come quelle che stiamo per affrontare, dobbiamo bere tanto, anche se non abbiamo sete. Facciamoci violenza, obblighiamoci. Ciao Cinghi, anche tu però, non solo quelli di una, anche i single ultra cinquantenni. Dai Torandella, grazie per l'ascolto, a domani, come sempre dalle 11 alle 13, sigla!
1: Ci siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
2: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate, la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata. Lo spettacolo completo firmato Radio Liscio. Oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo: trasformare la tua serata in un ricordo che rimane.